0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza, la

0: 4 maggio ancora, ascoltiamo quali sono i consigli del cielo per i nostri segni zodiacali. Ariete, trovate un programma leggero per passare la giornata. Toro, non mancate di comunicativa, servitevene. Gemelli, non accettate le provocazioni da qualunque parte vengano. E Cancro, lasciate agli altri le iniziative, rilassatevi e tranquillizzatevi. Leone, la giornata vi riserverà simpatiche sorprese, mentre Vergine, cercate di non perdere la calma e la vostra capacità analitica. Bilancia, seguite attentamente un tema che vi interessa. E Scorpione, all'ascolto, solo una punta di stanchezza potrà disturbarvi oggi, niente di problematico. Sagittario, dosate le parole negli incontri amorosi e soprattutto non rischiate. Capricorno, mostratevi intraprendenti dopo aver approfondito la situazione. Acquario, giornata caratterizzata da alti e bassi nell'umore. E Pesci, vi sentirete in ottima forma e ricchi di energia. E con questo concludo l'oroscopo del 4 maggio, si torna domani puntualissimi. Buona giornata.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: free.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Lunedì 4 di maggio è il giorno 124 sul nostro calendario. Restano 241 giorni per arrivare alla fine del 2026. Oltre alla giornata dei Vigili del Fuoco, che salutiamo e ringraziamo per il loro preziosissimo lavoro, oggi anche il Star Wars Day. E dai che iniziamo il nostro appuntamento quotidiano.

0: siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Floriano e San Ciriaco di Gerusalemme. San Floriano è il protettore dei vigili del fuoco.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Era il 4 maggio del 1949 quando avveniva la tragedia di Superga. Prima la nebbia fitta e poi lo schianto, in pochi istanti vennero distrutte le vite di 31 persone insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio, il Grande Torino. L'incidente si verificò alle 17.03 di mercoledì 4 maggio, di ritorno dal match amichevole con il Benfica, la squadra granata al completo, accompagnata da dirigenti e tre giornalisti partiti da Lisbona con l'aereo Fiat G212 della compagnia Ali. A causa delle pessime condizioni atmosferiche e della scarsa visibilità legata alla presenza di nebbia, il pilota, erroneamente convinto di trovarsi ad una quota di sicurezza, effettuò una virata per iniziare la fase di atterraggio, portando il velivolo a schiantarsi contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga, sita sull'omonimo colle di Torino.

4 maggio, vediamo cos'è successo negli anni in questa data. L'abbiamo studiato a scuola. Nel 1814 Napoleone Bonaparte arriva a Portoferraio, sull'isola d'Elba, dove inizia il suo esilio. 1930 la polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yerevan. 1932 in Georgia, ad Atlanta, il gangster Al Capone inizia a scontare una condanna ad 11 anni per evasione fiscale. 1945, Seconda Guerra Mondiale, l'armata tedesca del Nord si arrende al maresciallo Montgomery. 1979, Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata primo ministro del Regno Unito. 2000, il virus informatico I Love You colpisce milioni di computer in tutto il mondo. 2018, l'Accademia svedese annuncia che a causa di uno scandalo, per la prima volta dal 1943, non verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Lascia

siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Floriano e San Ciriaco di Gerusalemme. San Floriano è il protettore dei vigili del fuoco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
7: Buongiorno Vicenza!
8: Buongiorno Vicenza!
7: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia con una giornata dal cielo ancora in parte soleggiato, ma ben presto nubi compatte si presenteranno all'orizzonte. Già in mattinata sicuramente la giornata di oggi sarà diversa da quella di ieri. Avanza infatti una perturbazione che sarà attiva dalla serata, quindi progressivo aumento delle nubi oggi con una temperatura in leggero calo rispetto a ieri, ma pur sempre attorno ai 24-25 gradi. Nel pomeriggio la perturbazione inizierà ad agire dalla tarda serata e nella notte su domani giornata completamente perturbata con piogge estese e persistenti in mattinata e netto calo termico. Dai 23-24 di oggi scenderemo al massimo a 18 gradi previsti domani nel pomeriggio. Proprio domani pomeriggio smetterà di piovere, la giornata però rimarrà molto incerta, nubi compatte fino alla serata. Nella giornata di mercoledì parziale miglioramento, ma possibilità di nuovi rovesci nel corso del pomeriggio quando il tempo tornerà ad essere perturbato. Temperature che rimangono attorno ai 20 gradi. La giornata di giovedì invece presenterà un buon miglioramento con il ritorno di cielo sereno poco nuvoloso e nubi più compatte nel pomeriggio. La perturbazione che sta per transitare distribuirà nel Vicentino circa 20 mm di pioggia in pianura, soprattutto sui settori occidentali della provincia più esposti ai venti sciroccali che si presenteranno. Grazie ancora dell'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: More music.
0: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Abbiamo detto in apertura, oggi è la giornata dei vigili del fuoco, che salutiamo ancora, ed è anche il Star Wars Day, perché festeggiamo Guerre Stellare oggi per un gioco di parole inglese, May the Force be with you. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Parliamo subito del tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code a causa di un incidente sulla carreggiata verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Anticipiamo che dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo a causa di lavori. Come svincoli alternativi potete utilizzare Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Tony Pitoni, Tommy Cash con l'amor. Tommy Cash, quello di Espresso Macchiato. Vi ricordate che tipo, veramente lui è un rapper estone che comunque continua a far successo anche in Italia. Buongiorno Vicenza, buona settimana soprattutto. Oggi è il 4 maggio, lunedì, ripartiamo dopo un lungo ponte del 1° maggio che spero sia stato rilassante e interessante per tutti i nostri ascoltatori. Siete partiti, siete andati via, dove siete rimasti a casa, avete fatto un picnic, cosa avete combinato in questi 3 giorni? Se volete potete farcelo sapere con le WhatsApp al 371 1200 116. Io sono stato abbastanza tranquillo, devo dire la verità, non mi sono mosso, non sono andato molto lontano, sono stato in buona compagnia, sono stato bene, dai, tranquillamente, e spero sia così anche per voi. Ripartiamo con tante notizie, ovviamente, i nostri appuntamenti di ogni mattina, il numero WhatsApp ve l'ho già dato, direi che possiamo passare subito alla prossima fase, alla prossima canzone, perché ci aspetta Sabrina Carpenter con Man Child. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Elodie, mi ami, odi. Adesso parliamo di delle lungaggini in Italia per quanto riguarda la legge. Dopo 26 anni, pensate, dico 26, quindi più di un quarto di secolo, si chiude la lunga battaglia legale tra il comune di Lonigo e una ditta incaricata della ristrutturazione della scuola elementare cittadina. La Cassazione ha dato definitivamente ragione al municipio, confermando che i lavori eseguiti dalla società appaltatrice presentavano ritardi, difetti e opere incomplete. La vicenda quindi risale al 2000, addirittura, quindi proprio quasi al secolo scorso, quando vennero affidati interventi da circa 100 milioni di lire, parliamo di lire. I lavori furono completati, ma la ditta fallì prima del collaudo e nacque quindi un contenzioso durato oltre un quarto di secolo, come vi dicevo. Tribunale, Corte d'Appello e infine Cassazione hanno confermato la linea del comune. La curatela fallimentare non aveva diritto ai pagamenti richiesti per questa ristrutturazione contestata. La Suprema Corte ha anche condannato la controparte a pagare le spese legali e nel frattempo la scuola è stata comunque sistemata e generazioni, possiamo dirlo, di studenti sono già passati tra quelle aule. Quindi per farvi capire quanto si può arrivare a lungo, no? Per una semplice causa civile, cioè 26 anni per arrivare poi a un verdetto, sono veramente tantissimi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: ci ricorda inevitabilmente un grande successo di Robert Miles. Era Sofian Zau, Robert Miles con UTA. Alle 7:20 facciamo piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: riesce sempre a sorprenderci Herman Metta con le sue canzoni. Questa è Uno, l'abbiamo riascoltata alle 7.26. Che succede adesso su Radio Vicenza? Beh, vabbè, chi ci ascolta sempre, tutti i giorni, sa che verso le 7.30, insomma, apriamo, tiriamo fuori la palla e facciamo le previsioni. No, sto scherzando. Non c'è nessuna maga, Il nostro oroscopo ogni mattina, insomma, ci lancia un input per affrontare nel modo migliore la giornata, e arriverà esattamente fra qualche istante.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

4 maggio ancora, ascoltiamo quali sono i consigli del cielo per i nostri segni zodiacali. Ariete, trovate un programma leggero per passare la giornata. Toro, non mancate di comunicativa, servitevene. Gemelli, non accettate le provocazioni da qualunque parte vengano. E Cancro, lasciate agli altri le iniziative, rilassatevi e tranquillizzatevi. Leone, la giornata vi riserverà simpatiche sorprese, mentre Vergine, cercate di non perdere la calma e la vostra capacità analitica. Bilancia, seguite attentamente un tema che vi interessa. E Scorpioni, all'ascolto, solo una punta di stanchezza potrà disturbarvi oggi, niente di problematico. Sagittario, dosate le parole negli incontri amorosi e soprattutto non rischiate. Capricorno, mostratevi intraprendenti dopo aver approfondito la situazione. Acquario, giornata caratterizzata da alti e bassi nell'umore. E Pesci, vi sentirete in ottima forma e ricchi di energia. E con questo concludo l'oroscopo del 4 maggio, si torna domani puntualissimi. Buona giornata.

0: Bob Sinclair, abbiamo ritrovato anche Wait alle 7.36, questa è Radio Vicenza, buongiorno. E adesso una notizia che ci ha toccato tutti veramente in maniera profonda, la scomparsa di Alex Zanardi. C'è grande commozione a Padova per l'ultimo saluto ad Alex domani, martedì 5 maggio, quando migliaia di persone sono attese alla Basilica di Santa Giustina per i funerali del campione. E a celebrare la cerimonia sarà l'amico sacerdote vicentino Don Marco Pozza, che lo ha ricordato con parole molto forti. Ha detto: Alex sapeva trasformare il male in bene. Sono attese tante personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, da Fabio Fazio a Gianni Morandi fino alla campionessa paralimpica Bebe Vio. Intanto Padova si prepara a una giornata speciale per salutare uno degli sportivi italiani più amati di sempre.
1: Problems, but never mind.

0: siamo
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: Una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia con una giornata dal cielo ancora in parte soleggiato, ma ben presto nubi compatte si presenteranno all'orizzonte. Già in mattinata sicuramente la giornata di oggi sarà diversa da quella di ieri. Avanza infatti una perturbazione che sarà attiva dalla serata, quindi progressivo aumento delle nubi oggi con una temperatura in leggero calo rispetto a ieri, ma pur sempre attorno ai 24-25 gradi. Nel pomeriggio la perturbazione inizierà ad agire dalla tarda serata e nella notte su domani giornata completamente perturbata con piogge estese e persistenti in mattinata e netto calo termico. Dai 23-24 di oggi scenderemo al massimo a 18 gradi previsti domani nel pomeriggio. Proprio domani pomeriggio smetterà di piovere, la giornata però rimarrà molto incerta, nubi compatte fino alla serata. Nella giornata di mercoledì parziale miglioramento, ma possibilità di nuovi rovesci nel corso del pomeriggio quando il tempo tornerà ad essere perturbato. Temperature che rimangono attorno ai 20 gradi. La giornata di giovedì invece presenterà un buon miglioramento con il ritorno di cielo sereno poco nuvoloso e nubi più compatte nel pomeriggio. La perturbazione che sta per transitare distribuirà nel Vicentino circa 20 mm di pioggia in pianura, soprattutto sui settori occidentali della provincia più esposti ai venti sciroccali che si presenteranno. Grazie ancora dell'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
3: Meteo in collaborazione con.
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna particolare segnalazione al traffico sulle strade ed autostrade della regione. Nella provincia di Belluno, ancora interessata da modifiche alla circolazione per lavori, la statale 48 delle Dolomiti in località Scine nel comune di Cortina d'Ampezzo. Da Misurina verso Cortina il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa appositamente predisposta. La riapertura è prevista qui per oggi 4 maggio. Sempre sulla stessa statale per lavori dalle 8 di oggi, senso unico alternato tra Alverà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni di percorrenza. Il termine qui è in programma per il 17 dell'11 maggio. Sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8-17.30 fino al 15 maggio. Infine anticipiamo dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova che vedono la chiusura dell'entrata di Mosellice dalle 11 alle 16 per chi viaggia in direzione di Padova. E stanotte poi sempre sulla 13 chiuso per lavori tra le 21 e le 5 il tratto tra Padova zona industriale e la 4 in direzione Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: c'era Raff con Ora e per sempre qua su Radio Vicenza. Buongiorno da parte di Marco Picchio, siamo qua, continua il nostro Buongiorno Vicenza di oggi, il primo della settimana, 4 maggio 2026. Adesso abbiamo questa notizia che ci giunge da San Vito di Leguzzano, dove ci sono stati momenti di tensione nella zona del Merlaro, dove una donna di 72 anni è stata insultata e minacciata da un gruppetto di minorenni durante una passeggiata. La pensionata, conosciuta in paese per il suo impegno ambientale, si era fermata a raccogliere un rifiuto quando sono partiti insulti e persino il lancio di ghiaia. Sul posto è intervenuta rapidamente la polizia locale, 5 ragazzi sono stati identificati grazie anche a un video girato da un passante. Il sindaco Umberto Poscoliero ha chiesto fermezza ma anche percorsi educativi per i giovani coinvolti. Servono pene severe ma anche rieducazione e senso civico. Sono in corso chiaramente indagini per poi chiarire tutta la dinamica della vicenda.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino. Da sabato 23 maggio si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: YouTube con Happiness alle 7.55. Buongiorno Vicenza, ancora una notizia, una breve notizia che riguarda un incidente accaduto ieri lungo la Priabonese nel territorio di Malo. Intorno alle 7.30 si sono scontrati un quad e un'auto sulla provinciale 124. Ad avere la peggio, un ragazzo di 20 anni, soccorso dal SUEM, è trasportato in codice giallo all'ospedale di Vicenza per alcuni traumi agli arti inferiori. Sul posto anche i carabinieri che hanno ricostruito, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno gestito la viabilità nella zona. Adesso appuntamento con il disco Remember, poi direttamente ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
6: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia. Il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ciselin.
7: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nel stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. Colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona mattinata agli ascoltatori. A causa di un incidente sul tratto di A4 di competenza CAV si viaggia in coda tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti fra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Nuovamente ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per ricordare che a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9, resteranno chiuse al traffico per lavori le rampe di di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi ricordiamo Pordenone, Centro Commerciale e Azzano Decimo. In chiusura nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Bene, ripartiamo allora, 8 e 8 minuti, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, salve, abbiamo riascoltato Alok e Khalid con Dive Into Me, la canzone bella, carica di energia, che ha aperto la nostra seconda ora. Ben trovati allora, come va? Come questa ripartenza dopo il ponte del primo maggio è tranquilla? Ci siamo anche noi a farvi compagnia, a darvi sostegno con la musica, le nostre chiacchiere, le notizie, insomma, speriamo di fare un buon lavoro. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete mettervi in contatto con noi.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Fedez, Tananai, Mara Satteyera, La Dolce Vita Allegra, una canzone veramente insomma che ci fa pensare proprio all'estate che sta arrivando. Allora, partiamo da Vicenza, cambiano volto e atmosfera in Vicenza, Viale Roma è oramai quasi pronto dopo mesi di lavoro e si presenta oggi come una vera promenade urbana. La grande novità, la zona pedonale è stata raddoppiata fino a 14 metri, mentre la carreggiata per le auto è stata ridotta. Nuove panchine, pavimentazione in porfido e spazi più ampi per chi arriva dalla stazione. L'obiettivo del comune è trasformare il viale in una porta d'ingresso più moderna e vivibile per tutto il centro storico. Restano solamente gli ultimi ritocchi, anche se tra i pendolari c'è già chi fa notare un dettaglio importante: per ora manca ancora una pista ciclabile dedicata. Ma io dico, vabbè, dai, in qualche modo si penserà anche a questa, no? Che ne pensate?
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Mai Smith, Naya Loren con Drive Safe. Pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità.
2: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Rudimental, Jess Glynn con Back to Me su Radio Vicenza alle 8.26. Buongiorno, allora volevo ricordarvi al volo che siamo anche sui social, lo sapete già? Allora se lo sapete già, molto semplice, iniziate a seguirci, quindi sia su Instagram che Facebook, mettete i vostri like, li aspettiamo, ci piace che la nostra community diventi sempre più ampia, sempre più grande, anche perché poi aderendo, diciamo entrando a far parte del gruppo, riceverete un sacco di informazioni importanti, in primis le nostre breaking news, dove forniamo tanta informazione del territorio anche sui social, e poi tutto quello che riguarda la radio, i programmi, gli eventi e così via. Quindi vi aspettiamo anche lì su Instagram e su Facebook, appena avete un attimo di tempo, che no, una pausa anche oggi in giornata, che state lì scrollando col vostro cellulare, mi raccomando, non vi dimenticate di noi. Oggi mi

0: Ma che bella, ragazze facili, di Cesare Cremonini, 8:33 nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, adesso parliamo un po' di sport in qualche modo. Dopo la storica promozione dello schio calcio in Serie D, parte la corsa contro il tempo per adeguare lo stadio De Rigo. Serviranno oltre 500.000 euro per ampliare le tribune, alzare le recinzioni, creare nuove uscite di sicurezza entro settembre, quando appunto inizierà il campionato. Comune e società stanno lavorando insieme per trovare fondi e ottenere eventuali deroghe dalla federazione. L'obiettivo è chiaro: far giocare lo schio in casa davanti ai propri tifosi, è ovvio, no? Intanto si guarda anche al futuro con l'ipotesi di un nuovo stadio più moderno e funzionale per la città di Schio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di

0: Buongiorno Vicenza, chiaramente tutti gli amici che sono sintonizzati con noi ogni mattina siete tanti, lo sappiamo che ci seguite tutto il giorno, poi perché non è che la giornata su Radio Vicenza finisce con me, io sono qua fino alle 9, poi dopo più tardi avrete la Vale fino a ora di pranzo praticamente, quindi una mattinata come sempre pienissima di musica, di notizie. Dunque, questa è molto interessante, in occasione della giornata mondiale dell'asma, di cui purtroppo soffrono in tanti, l'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa organizza due giornate dedicate alla prevenzione con spirometrie e consulenze gratuite aperte ai cittadini. Questi open day si terranno tra il 16 e il 13 maggio e solamente su prenotazione. L'iniziativa della pneumologia punta a favorire diagnosi precoci dell'asma, soprattutto tra chi soffre di allergie respiratorie o ha sintomi con tosse persistente, fiato corto o respiro sibilante. Per partecipare basta prenotarsi contattando la segreteria del reparto, quindi del reparto pneumologia, ed è un'occasione utile per controllare la salute respiratoria e fare prevenzione. Quindi una bellissima iniziativa.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Francesca Michelin era Fango in Paradiso su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora parliamo di un evento che ha avuto grande successo, da record in realtà, per Montecchio Medievale, oltre 30.000 i visitatori che hanno invaso i castelli di Montecchio Maggiore per la 25esima edizione della manifestazione tra cortei storici, giochi medievali, tamburi e spettacoli. E grande entusiasmo anche per l'elezione dei nuovi Romeo e Giulietta cittadini. Saranno il 24enne Sebastiano Rigoni e la 23enne Marta Rossato, gli ambasciatori della città nelle rievocazioni storiche italiane per il prossimo anno. Tra le attrazioni più amate anche la mini marcia biancorossa e le grotte delle Priare, che hanno richiamato turisti praticamente da tutto il nord Italia. Quindi possiamo veramente dirlo un grande successo.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti, la sera zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni seguici su Facebook e Instagram Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Le 8:58, cari miei, si chiude. Siamo arrivati in chiusura anche del primo appuntamento con Buongiorno Vicenza della settimana, 4 maggio, lunedì. Allora vi auguro una buona settimana, chiaramente. Noi ci troviamo domattina puntualmente dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Ci mettiamo insieme anche qualcosa da sgranocchiare, perché no? Che la colazione è il pasto più importante della giornata. Un bacio da Marco Picchio, disco Remember che abbiamo affidato ai Simply Red. A domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorella e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra Spinea e Padova Est. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra Terraglio e il bivio con la 27. Sempre sulla tangenziale di Mestre si viaggia a rilento anche verso Padova fra Castellana e Marghera. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per questo appuntamento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.
10: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: 4 maggio ancora ascoltiamo quali sono i consigli del cielo per i nostri segni zodiacali. Ariete, trovate un programma leggero per passare la giornata. Toro, non mancate di comunicativa, servitevene. Gemelli, non accettate le provocazioni da qualunque parte vengano. E Cancro, lasciate agli altri le iniziative, rilassatevi e tranquillizzatevi. Leone, la giornata vi riserverà simpatiche sorprese, mentre Vergine, cercate di non perdere la calma e la vostra capacità analitica. Bilancia, seguite attentamente un tema che vi interessa. E Scorpioni, all'ascolto, solo una punta di stanchezza potrà disturbarvi oggi, niente di problematico. Sagittario, dosate le parole negli incontri amorosi e soprattutto non rischiate. Capricorno, mostratevi intraprendenti dopo aver approfondito la situazione. Acquario, giornata caratterizzata da alti e bassi nell'umore. E Pesci, vi sentirete in ottima forma e ricchi di energia. E con questo concludo l'oroscopo del 4 maggio, si torna domani puntualissimi. Buona giornata.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia con una giornata dal cielo ancora in parte soleggiato, ma ben presto nubi compatte si presenteranno all'orizzonte. Già in mattinata sicuramente la giornata di oggi sarà diversa da quella di ieri. Avanza infatti una perturbazione che sarà attiva dalla serata, quindi progressivo aumento delle nubi oggi con temperature in leggero calo rispetto a ieri, ma pur sempre attorno ai 24-25 gradi. Nel pomeriggio la perturbazione inizierà ad agire dalla tarda serata e nella notte su domani. Domani giornata completamente perturbata con piogge estese e persistenti in mattinata e netto calo termico. Dai 23-24 di oggi scenderemo al massimo a 18 gradi previsti domani nel pomeriggio. Proprio domani pomeriggio smetterà di piovere, la giornata però rimarrà molto incerta, nubi compatte fino alla serata. Nella giornata di mercoledì parziale miglioramento, ma possibilità di nuovi rovesci nel corso del pomeriggio, quando il tempo tornerà ad essere perturbato. Temperature che rimangono attorno ai 20 gradi. La giornata di giovedì invece presenterà un buon miglioramento con il ritorno di cielo sereno poco nuvoloso e nubi più compatte nel pomeriggio. La perturbazione che sta per transitare distribuirà nel Vicentino circa 20 mm di pioggia in pianura, soprattutto sui settori occidentali della provincia più esposti ai venti sciroccali che si presenteranno. Grazie ancora dell'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Milano. Traffico intenso a Mestre in tangenziale, ci sono code tra Terraglio e il Bivio per la 27 per Belluno in direzione di Trieste. Ancora sulla 4 Milano-Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiate ridotte. Attenzione quindi alla segnaletica. E ancora in tema di lavori sulla 13 Bologna-Padova, dalle 11 alle 16 chiuso lo svincolo di Monselice in entrata verso Padova, ingresso consigliato Terme-Ogane. Sempre sulla 13 questa notte tra le 21 e le 5 chiusura tra Padova zona industriale e l'autostrada 4 in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura alle borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24 padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è ancora intenso sulla tangenziale di Mestre. Segnaliamo infatti code sulla carreggiata in direzione Trieste nel tratto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Nuovamente ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per ricordare che a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo per consentire l'esecuzione di alcuni lavori come svincoli alternativi. Ricordiamo, sono presenti Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Infine ricordiamo ancora una volta che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Una nuova settimana di curiosità. Pronti qui, fanciulli cari, con una nuova settimana insieme. Siamo puntuali, le 10, ad iniziare anche questo nostro lunedì. Perciò benvenuti dalla Vale e noi si inizia così.
1: Tutti in centro.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: soprattutto dopo la quasi pausa del weekend, perché la domenica peschiamo qui e lì le notizie già sentite, già ascoltate, già commentate, e facciamo il nostro the best. Quindi io ci sono pronta sino alle 13 ad accompagnarvi con tanta musica e tante chiacchiere. Vedremo fra poco quale sarà l'argomento di questo Tutti in Centro, ma intanto come sempre io vi aspetto 371 1200 116 per essere dei nostri.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Stefano. Siete pronti per una settimana di curiosità? Sì, lo so che ci siete dall'altra parte. Già vedo tutti i vostri messaggi, i vostri saluti e fra poco li commentiamo. Ma devo come sempre anticiparvi un po' le notizie che oggi tratterremo. E solitamente, beh, non è un giorno specifico, però dato che è lunedì partiamo proprio con la musica. Lo facciamo bene o male ogni settimana, darvi anticipazioni e curiosità sui nostri amati big della musica italiana e non solo, perché parleremo di Vasco Rossi, parleremo anche di Eddie Brock, ma non solo, perché parleremo anche di Mariah Carey. Insomma, tante notizie fra pochissimo.
1: Tutti in centro. Wait till you're now.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: eccoci qua, fra un successo e l'altro, fanciulli cari, a salutarvi perché siete in tanti a scriverci e raccontarci questa settimana. Continuate, mi raccomando, a farlo utilizzando anche i social, dalla pagina Facebook della radio alla mia Valentina La Rocca, che saluto subito velocemente en passant così. Matteo, Rossella, Franco ci fa un sacco di bei complimenti, che splendidi che siete. Io vi abbraccio sempre tutti, ascolto i vostri vocali, leggo tutti i vostri messaggi, quindi anche magari se non vi saluto, io ho letto tutto quello che avete da dirci e da raccontarci. A proposito di cose da raccontarvi, mi spiace leggere di Eddie Brock, colui che è arrivato trentesimo, quindi ultimo nella classifica del Festival di Sanremo, e questo numero, il 30, se l'è anche tatuato sulla mano. Comunque sia, tornando a lui, ha fatto praticamente saltare le tappe di Firenze, Brescia, Caserta, Gallipoli, Ancona, Pescara, Bagheria e Cattolica. Per chi ha acquistato i biglietti sono previste le procedure di rimborso attraverso i vari circuiti ufficiali di vendita, ma non ci preoccupiamo più di tanto, perché sì, Eddie Brock recentemente ha detto che purtroppo le prevendite non sono andate bene, ma sta semplicemente riorganizzando il tutto in vista della prossima estate.
1: Tutti in centro!

0: sound, ragazzi, che bella musica, che bei successi. E poi eccoci qua oggi a parlare proprio dei nostri amati artisti, ragazzi, Vasco Rossi. E che gli vuoi dire? Niente, perché lui festeggerà i suoi primi 50 anni di carriera. E sì, in un post sulla sua pagina ha ricordato il leggendario concerto di Modena Park del 2017, dove ricordo ci fu un record mondiale per presenze di spettatori paganti, ben 230.000, fino al 2025, quando è stato superato da Ultimo con 250.000 spettatori paganti. Ma cioè, perché Vasco ha detto di volerlo superare, si è prefissato l'obiettivo di 500.000 spettatori, quindi più del doppio, e che sta quindi cercando una location adatta. Cosa avrà in mente? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento segnaliamo chi percorre la 34 Villesse-Gorizia, che a causa di lavori è presente un restringimento di carreggiata in direzione del bivio con la 4 fra Gradisca e Villesse. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro per lavori. Segnaliamo un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni di marcia fra Sacile Ovest e Sacile Est. Restiamo sulla 28 per ricordare che dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Come svincoli alternativi segnaliamo Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 70, bella musica nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora e benvenuti in quella che è la nostra seconda ora. E certo, qui il tempo passa veloce fra un disco e l'altro, dove fra poco faremo anche un bel po' di saluti. Vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati a questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 4 maggio a cura di Martino Montagna. Restano gravi le condizioni del ciclista vittima dell'incidente avvenuto ieri a Piovene Rocchette. Poco dopo le 13 in via Montegrappa un'auto si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista è stato sbalzato per diversi metri riportando gravi fratture. Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Borgo. Weekend di duro lavoro per il soccorso alpino veneto. Nella sola giornata di ieri tre interventi. Nel Padovano due escursioniste ferite sul Monte Ceva e sul Monte Venda sono state soccorse. Nel Trevigiano a Borso del Grappa un pilota di deltaplano è rimasto sospeso su una pianta. Infine a Dolcè nel Veronese un free climber è stato colpito da un sasso durante un'arrampicata. È lì trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, interviene sul trasporto scolastico. Dopo il tavolo in prefettura, le criticità tra ritardi e sovraffollamento sono strutturali e non episodiche. Restano dubbi sulla reale autonomia delle scuole nella scelta della settimana corta. Colombara chiede un intervento deciso dei soci di SVT per garantire il servizio a studenti e famiglie. Attenzione a Thiene per una interruzione dell'acqua prevista per mercoledì 6 maggio dalle 8 alle 16 in diverse vie, tra cui Lavarone, Del Costo e Bregonze. Il disservizio è legato ai lavori di Via Acqua per migliorare la rete acquedottistica. Si invita a non usare elettrodomestici durante l'interruzione. Per informazioni attivo il numero verde Via Acqua. Ci fermiamo qui per questo appuntamento flash. Ci risentiamo su Radio Vicenza tra circa un'ora.

artisti italiani oggi, miei cari. Non solo parliamo dei nostri big della musica italiana, ma parliamo anche dei big oltreoceano. Volete sapere chi è diventato l'artista più pagato di sempre al Coachella, questo festival a cui un giorno spero davvero di parteciparvi? È che costa un sacco di soldi, ma del resto trovi artisti anche a sorpresa del calibro di Madonna.

0: che ha fatto discutere, niente mega scenografie, video del passato e nostalgia, insomma un live particolarmente minimal. C'è chi lo ha definito un viaggio emotivo e geniale, ma c'è chi sui social lo ha definito un karaoke da YouTube.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Milano. Traffico intenso a Mestre in tangenziale, ci sono code tra Terraglio e il Bivio per la 27 per Belluno in direzione di Trieste. Ancora sulla 4 Milano-Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiate ridotte. Attenzione quindi alla segnaletica. E ancora in tema di lavori sulla 13 Bologna-Padova, dalle 11 alle 16 chiuso lo svincolo di Monselice in entrata verso Padova, ingresso consigliato Terme Ogane. Sempre sulla 13 questa notte tra le 21 e le 5 chiusura tra Padova zona industriale e l'autostrada 4 in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

onda, lo dico sempre che siete sulla radio giusta ed eccoci qua a parlare anche del nuovo idolo della generazione Z. Sto parlando di Olivia Rodrigo, che ha recentemente confermato l'uscita del suo nuovo album il 12 di giugno 2026. Tra l'altro ha anticipato il 17 di aprile il primo singolo estratto da quest'album, che è già raggiunto la vetta delle classifiche globali. È il suo terzo lavoro in studio, la cantante è tornata a collaborare con il suo produttore storico, che ha curato anche i precedenti successi. Un album con 13 tracce che andrà ad affrontare temi legati all'amore e alla complessità di questo sentimento. E non finisce qui, perché ci sono dei rumors che a questo album abbia niente meno collaborato che Robert Smith, leader leggendario dei The Cure e icona sicuramente della cultura goth. Beh, devo dire che i due hanno suonato insieme l'anno scorso e nonostante il divario generazionale e musicale anche, sembra infatti che abbia collaborato a questo nuovo album. Smith ha svelato di aver passato infatti un paio di notti in studio di registrazione con la pop star americana, e quindi la speranza è ovviamente che la sua influenza, se non addirittura la sua presenza, si faccia sentire in questo disco. Aspettiamo.

0: così, miei cari, fra un successo e l'altro il tempo sta passando veloce. E qui, a proposito di tempo, ci sono già i primi rumors per quanto riguarda il prossimo Festival di Sanremo, condotto dal buon De Martino. Staremo a vedere se porterà la sua freschezza sul palco, la sua anche inesperienza, perché magari qualche battuta, qualche risata la farà sicuramente. Ma per quanto riguarda la musica c'è sempre un punto di domanda, ne parlavamo proprio tempo addietro, che probabilmente ad affiancarlo come direttore artistico ci sarebbe in lizza o Giorgia o Laura Pausini. Ma mentre l'eco del Festival 2026 sta completamente svanendo, come dicevo, la macchina invece del Festival di Sanremo 2027 ha iniziato a muoversi. Al timone, come dicevo, Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, oggi volto di punta della Rai, soprattutto con Affari Tuoi, visto che continua a registrare ascolti da record. Attenzione, comunque, ci sono dei rumors e delle indiscrezioni, perché Stefano avrebbe messo gli occhi su Elettra Lamborghini, la cantante amatissima per il suo stile un po' irriverente, ma soprattutto anche per la sua simpatia travolgente, sarebbe chiamata a co-condurre il festival in veste di comica, una novità rispetto ai suoi ruoli precedenti. La Lamborghini si è distinta già nell'ultima edizione per la sua simpatia e anche per la sua furbizia, mettendo questi festini bilaterali come marchio per ovviamente i suoi prossimi gadget. Si parla anche di Sabrina Impacciatore, nota non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, che potrebbe co-condurre una serata speciale del festival. La sua eleganza e la sua presenza scenica la rendono un volto perfetto per il palco sanremese, aggiungendo così una componente raffinata e internazionale alla kermesse. Infine circolano voci su Virginia Raffaele, che potrebbe fare un ritorno sul palco dell'Ariston. La showgirl, imitatrice amatissima dal pubblico, porterebbe comicità, charme e una capacità unica di far ridere senza perdere eleganza. Tre donne diverse, tre personalità forte, tutte sexy e simpatiche, pronte a mettersi in gioco. E ora staremo a vedere.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia con una giornata dal cielo ancora in parte soleggiato, ma ben presto nubi compatte si presenteranno all'orizzonte. Già in mattinata sicuramente la giornata di oggi sarà diversa da quella di ieri. Avanza infatti una perturbazione che sarà attiva dalla serata, quindi progressivo aumento delle nubi oggi con temperature in leggero calo rispetto a ieri, ma pur sempre attorno ai 24-25 gradi. Nel pomeriggio la perturbazione inizierà ad agire dalla tarda serata e nella notte su domani. Domani giornata completamente perturbata con piogge estese e persistenti in mattinata e netto calo termico. Dai 23-24 di oggi scenderemo al massimo a 18 gradi previsti domani nel pomeriggio. Proprio domani pomeriggio smetterà di piovere, la giornata però rimarrà molto incerta, nubi compatte fino alla serata. Nella giornata di mercoledì parziale miglioramento, ma possibilità di nuovi rovesci nel corso del pomeriggio, quando il tempo tornerà ad essere perturbato. Temperature che rimangono attorno ai 20 gradi. La giornata di giovedì invece presenterà un buon miglioramento con il ritorno di cielo sereno poco nuvoloso e nubi più compatte nel pomeriggio. La perturbazione che sta per transitare distribuirà nel Vicentino circa 20 mm di pioggia in pianura, soprattutto sui settori occidentali della provincia più esposti ai venti sciroccali che si presenteranno. Grazie ancora dell'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: tanta musica, tante chiacchiere nella nostra mattinata, dove saluto Eleonora, dove saluto Patrizia, dove saluto Gianni. State lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e questo ci fa un sacco piacere. Vi accompagniamo, miei cari, con tutti i nostri successi. Questi vanno a chiudere la seconda ora.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 4 maggio. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la scomparsa di Alex Zanardi, disponendo bandiere a mezz'asta per domani 5 maggio, giorno dei funerali a Padova nella Basilica di Santa Giustina. La cerimonia alle 11 sarà officiata dal vicentino di Calvene Don Marco Pozza, insieme a Federico Lauretta. Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle 5 sezioni Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Ecco il saluto di Lino Marchiori, presidente della sezione di Vicenza Monte Pasubio.
9: La sezione di Vicenza Monte Pasubio è molto felice di far parte di questo accordo con Radio Vicenza, in modo che le nostre manifestazioni, le nostre attività, tutte le attività alpine possano così avere anche una voce così autorevole ed importante. Buon lavoro a Radio Vicenza e viva gli alpini!
8: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. La Camera di Commercio di Vicenza stanzia 100.000 euro per il progetto Cultura d'Impresa 2026 a sostegno dei master della QoA Business School. Previsti contributi per giovani laureati e laureandi vicentini e per le imprese che investono nella formazione di manager ed imprenditori. L'iniziativa punta a rafforzare competenze e competitività. Per gli spettacoli The Man Jesus arriva al Cinema Teatro San Pio X di Cartigliano il 7 e 8 maggio alle 21, in scena Roberto Ciufoli, con le musiche dal vivo di Papa DJ, per uno spettacolo intenso e sorprendente, un racconto inedito della storia di Gesù, visto attraverso gli occhi di chi lo ha incontrato. Biglietti a 15 euro disponibili online e in teatro. Questa sera alle 20.45 alla Biblioteca Civica di Thiene si terrà l'incontro Piovono Rane, guida al cinema di Paul Thomas Anderson, a cura della professoressa Silvia Casa. A pochi mesi dal successo agli Oscar di Una battaglia dopo l'altra, la serata ripercorrerà film, temi e ossessioni del celebre regista. Ingresso libero. È tutto anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati dalla nostra redazione, ancora un saluto agli ascoltatori. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Si viaggia rallentati con code a causa del traffico sostenuto fra Sirmione e Desenzano sulla carreggiata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Anticipiamo che nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5.30 nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio resterà chiuso al traffico il tratto autostradale fra l'allacciamento tra la 4 e la 57 e Mirano Dolo, questo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Parlando di musica, mi viene da parlare anche del buon Jovanotti, ragazzi, che si è rimesso in forma e pronto per l'estate 2026. E dopo tutto esaurito per il concerto del 12 settembre al Circo Massimo,

0: chiaro di quanto forte sia l'attesa per il live. I biglietti del primo evento sono stati polverizzati con mesi di anticipo e ora anche il bis è pronto a diventare uno dei momenti più attesi dell'estate musicale italiana. La scelta di raddoppiare la serata al Circo Massimo non è solo una questione di numeri, ma anche un abbraccio alla città natale di Lorenzo e a tutti i fan che vogliono vivere due notti di musica, festa e condivisione sotto le stelle.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: passando il tempo, siamo nella nostra parte finale e vuoi non parlare anche di Madonna, grande protagonista a sorpresa del Festival Coachella 2026, sempre in forma la donna, mamma mia, anche lei con un costumino niente male. Comunque volevo parlarvi delle sue buone azioni. Madonna infatti ha appena aperto il primo ospedale gratuito in America al 100%, un'eredità che vuole lasciare alle sue spalle, e con questa frase che ha praticamente tagliato il nastro per entrare in questo Madonna Legacy Medical Center, un ospedale a costo zero costruito esclusivamente per i senza tetto americani, il primo nel suo genere nella storia degli Stati Uniti. Reparto oncologico, sale operatorie trauma, ali per salute mentale, unità di disintossicazione e recupero per dipendenze, suite dentistiche, 120 appartamenti permanenti ai piani superiori, tutto gratis per sempre, un progetto che è stato finanziato da 142 milioni di dollari che sono stati raccolti silenziosamente in 18 mesi assieme ovviamente a donatori anonimi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: brown eyes.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
8: Così stiamo concludendo anche quasi quasi la nostra mattinata, il nostro Tutti in Centro dedicato alla musica. E a proposito, volevo parlarvi del 6 luglio 2026. Che cosa accadrà? Ve lo dico subito, perché Edoardo Bennato proporrà il primo dei suoi concerti evento in Piazza San Marco a Venezia. Un appuntamento ideato con il Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana. Non perdiamoci questo appuntamento, visto che tanto distante da casa nostra non è. No.

0: tutti in centro.
1: Certo è che ho guardato adesso l'orologio, vedi un po' che mattinata passata veloce per quanto mi riguarda, quindi spero che anche questo lunedì per voi sia stato bello tranquillo, bello liscio. E allora godiamoci gli ultimi successi di questo nostro Tutti in Centro, dai che la nostra mattinata si conclude così.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: tutto anche per oggi, è tutto anche per questo nostro lunedì che finisce qui puntuali, miei cari. Ci si sente domani, ma certo, perché tante curiosità ancora per voi in serbo. Vi aspetto per passare una nuova mattinata insieme, sempre a partire dalle 10. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a Liper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 4 maggio. Incidente stradale questa mattina in zona fiera a Vicenza tra via della Scienza e via della Siderurgia, con uno scontro tra due camion. Nell'impatto uno dei mezzi, un camion vela solitamente utilizzato per le campagne pubblicitarie, si è ribaltato. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità. Non si sono registrati feriti. Sono stati presentati a Vicenza gli eventi per i 30 anni dell'associazione Insieme per Sarajevo, nata nel 1996 per accogliere in Italia bambini fuggiti dalla guerra. Il programma, in collaborazione con la Piccionaia, prevede spettacoli, mostre e un documentario sui ragazzi ospitati allora dalle famiglie vicentine. L'iniziativa celebra il legame tra Vicenza e Sarajevo. In occasione della giornata mondiale dell'asma, l'ospedale San Bassiano organizza due open day il 6 e 13 maggio per favorire la diagnosi precoce della malattia. Sarà possibile effettuare gratuitamente, su prenotazione e senza impegnativa, una spirometria con successiva consulenza pneumologica. L'iniziativa è rivolta soprattutto a chi ha meno di 60 anni. Al Festival Biblico Presenza Donna propone due appuntamenti venerdì 22 maggio a Vicenza. Alle 17 nel cortile di Palazzo Tiene la biblista Marinella Perroni guiderà la riflessione E Dio cessò ogni lavoro. Alle 21.30 a Palazzo delle Opere Sociali l'incontro Visioni dal Limite con Arianna Prevedello esplorerà le occasioni di riscatto femminile. Fino al 7 giugno torna nel Vicentino la rassegna Le Dimore della Musica, promossa dalla Società del Quartetto di Vicenza, con concerti pomeridiani in ville tra Castelgomberto, Bassano, Tiene e Vicenza. Giovani musicisti internazionali propongono repertori dal 600 al 900. Prossimi appuntamenti il 10, 17 e 22 maggio e finale il 7 giugno. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto e regolare il traffico al momento lungo i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della 28 Porto Gruaro-Conegliano per ricordare che dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Come svincoli alternativi segnaliamo Pordenone Centro Commerciale a Zano X. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per anticipare che fra le 22 e le 5.30 nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento A4 A57 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Are you coming in or what?
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi.
0: Radio Vicenza,

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. Amigo, sin...

0: andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe e smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno. Droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, eh? Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
4: E da lì all'Iper fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: Ali, migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia con una giornata dal cielo ancora in parte soleggiato, ma ben presto nubi compatte si presenteranno all'orizzonte. Già in mattinata sicuramente la giornata di oggi sarà diversa da quella di ieri. Avanza infatti una perturbazione che sarà attiva dalla serata, quindi progressivo aumento delle nubi oggi con una temperatura in leggero calo rispetto a ieri, ma pur sempre attorno ai 24-25 gradi. Nel pomeriggio la perturbazione inizierà ad agire dalla tarda serata e nella notte su domani giornata completamente perturbata con piogge estese e persistenti in mattinata e netto calo termico. Dai 23-24 di oggi scenderemo al massimo a 18 gradi previsti domani nel pomeriggio. Proprio domani pomeriggio smetterà di piovere, la giornata però rimarrà molto incerta, nubi compatte fino alla serata. Nella giornata di mercoledì parziale miglioramento, ma possibilità di nuovi rovesci nel corso del pomeriggio quando il tempo tornerà ad essere perturbato. Temperature che rimangono attorno ai 20 gradi. La giornata di giovedì invece presenterà un buon miglioramento con il ritorno di cielo sereno poco nuvoloso e nubi più compatte nel pomeriggio. La perturbazione che sta per transitare distribuirà nel Vicentino circa 20 mm di pioggia in pianura, soprattutto sui settori occidentali della provincia più esposti ai venti sciroccali che si presenteranno. Grazie ancora dell'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, sulla A28 Portogruaro Conegliano resterà chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano a causa di un altro cantiere. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per incidente tra Affi e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Eccomi, eccomi, sì, ci sono, benvenuti, buona inizio settimana, ci siamo anche oggi, no? Poi mi sono fermato prima a chiacchierare un po' con la redazione e, insomma, per raccontarci come abbiamo vissuto questo lungo weekend. È dura però ripartire il lunedì, così, Dai, lo facciamo anche oggi, come al solito, con 5 in condotta.
1: 5 in condotta.

No, vabbè, io non ho fatto un granché, devo dire, in questo fine settimana. Mi sono riposato e questa è una gran bella cosa. Poi, gran bella cosa anche i 2 milioni di turisti che sono arrivati dall'estero nello scorso fine settimana. E questo è un bel segnale, una bella prospettiva anche in vista delle vacanze estive.

0: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
1: 5 in condotta!
2: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente. Una coppia perfetta.
3: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

Io vorrei continuare con le belle notizie, le buone notizie, e parliamo di salari. Ci sono tutte le notizie che arrivano dal fine settimana che riguardano il mondo del lavoro, e ci sono, beh, insomma, dai cose positive, abbiamo detto oggi, no? Secondo questa ricerca svolta dall'osservatorio Job Pricing in collaborazione con Adecco, circa il 60% delle persone si dichiara insoddisfatto del proprio reddito, del proprio pacchetto retributivo, ma i salari sono in crescita, evviva! È che magari non crescono tanto, o magari crescono per qualcuno sì, per qualcuno no. Direttore, cosa dice? Lo alziamo sto salario?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

e dal ponte del primo maggio, quindi si è parlato di lavoro, ci sono parecchi dati, molto interessanti, e lo facciamo molto spesso, torniamo a parlare di lavori che diventano magari a rischio con l'intelligenza artificiale o lavori che diventano preziosissimi malgrado l'intelligenza artificiale. Allora, sono quali sono i lavori più ricercati? Gli installatori fotovoltaici, gli elettricisti, i tecnici dell'efficienza energetica, gli operatori specializzati nei cantieri, gli specialisti del riciclo, i tecnici ambientali e i data analyst ambientali. Queste sono figure praticamente introvabili e quindi sono anche pagate molto molto bene.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
6: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, fa sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre 2 mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
5: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
7: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
8: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
5: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla A4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione poi a oggetti sulla strada segnalati all'altezza di Monfalcone Est in direzione Trieste. Sulla A28 Portogruaro Conegliano segnalato un altro veicolo in panne alla barriera di Portogruaro in direzione Conegliano. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani, per la prima di 3 notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Vabbè, oggi un saluto doveroso lo facciamo ai Vigili del Fuoco. E infatti oggi 4 di maggio si celebra la giornata internazionale dei Vigili del Fuoco, da non confondere con la giornata principale, che in Italia la giornata per il Corpo Nazionale è il 27 di febbraio, ma un'altra festa per loro è anche il 4 dicembre, quando c'è Santa Barbara, patrona dei pompieri. Insomma, si festeggiano 3 volte all'anno i Vigili del Fuoco e secondo me è ancora troppo poco, li dovremmo festeggiare ogni giorno.

0: baby.
1: Ma quante volte siamo lì che dobbiamo fare un viaggio, magari dobbiamo andare via per parecchio tempo, ecco, e allora ci sono questi addii che vorremmo non finissero mai, questi saluti che vorremmo non finissero mai. Ecco, in un aeroporto in Nuova Zelanda hanno introdotto il limite degli abbracci. Un limite di 3 minuti per gli abbracci nelle zone di scarico passeggeri. E il motivo è per evitare ingorghi, insomma, ecco, se l'addio si fa lungo si va nel parcheggio. Champ.

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì, perfino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

mannaggia quanti ricordi, quanto mi piacerebbe tornare a rivivere e a rivedere qualche puntata dei Muppet Show. E adesso so chi c'ha la mia età li ricorda benissimo. Beh, proprio in questi giorni in Germania la polizia tedesca ha pubblicato la foto di un'auto velox che ritraeva un'auto che andava a 120 km all'ora, dove il limite era molto più basso, guidata da un Muppet. Sì, cioè il conducente indossava una maschera integrale, non so quale personaggio dei Muppet Show, e per scherzo, ma la multa che gli è arrivata invece era serissima.

cosa non si fa per amore, ad esempio a Trieste, questo turista straniero di dov'era? Non si sa da dove arrivava. E stava andato a Trieste, in una località senz'altro romantica, bellissima, ed è andato lì per chiedere la mano della fidanzata, per fare la proposta di matrimonio lì in riva al mare. Che bello! Peccato che è caduto in mare proprio mentre si inginocchiava per chiedere la mano della fidanzata. Allora, anello salvo, questo è già una bella cosa. La fidanzata molto commossa, anche un po' spaventata, ma lo sposo in ipotermia salvato dalla guardia costiera.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati a questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 4 maggio a cura di Martino Montagna. Due coniugi pensionati di Romano De Zelino sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di animali. Il 23 aprile il loro cane è stato lasciato per tutta la durata di un film nel bagagliaio dell'auto con finestrini chiusi e condizioni incompatibili con la sopravvivenza del l'animale. L'intervento dei militari ha permesso di avviare il procedimento alla Procura di Vicenza. Restano gravi le condizioni del ciclista vittima dell'incidente.

riportando gravi fratture. Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo. Weekend di duro lavoro per il soccorso alpino veneto. Nella sola giornata di ieri 3 interventi. Nel padovano 2 escursioniste ferite

0: Veronese, un free climber è stato colpito da un sasso durante un'arrampicata. È lì trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, interviene sul trasporto scolastico. Dopo il tavolo in prefettura, le criticità tra ritardi e sovraffollamento sono strutturali e non episodiche. Restano dubbi sulla reale autonomia delle scuole nella scelta della settimana corta. Colombara chiede un intervento deciso dei soci di SVT per garantire il servizio a studenti e famiglie. Attenzione a Thiene per una interruzione dell'acqua prevista per mercoledì 6 maggio dalle 8 alle 16 in diverse vie, tra cui Lavarone, Del Costo e Bregonze. Il disservizio è legato ai lavori di Via Acqua per migliorare la rete acquedottistica. Si invita a non usare elettrodomestici durante l'interruzione. Per informazioni attivo il numero verde Via Acqua. Ci fermiamo qui per questo appuntamento flash. Ci risentiamo su Radio Vicenza tra circa un'ora.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per lavori tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Molti i cantieri presenti in tangenziale. Attenzione poi ad un veicolo fermo segnalato tra Mirano Dolo e Mirauriago, sempre verso Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, per la prima di tre notti consecutive, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre con possibilità di uscita allo svincolo di Spinea. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Cimpello, in entrata in direzione Porto Gruaro, in uscita provenendo da Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Vabbè, abbiamo salutato prima i vigili del fuoco, oggi è la loro giornata internazionale. Salutiamo anche tutti gli amanti di Star Wars, perché oggi è anche il Star Wars Day. Vabbè, bella sta cosa, Poi vabbè, non c'è nessuna legame con l'uscita in realtà di Star Wars o cose del genere. In realtà si festeggia Guerre Stellari oggi per questo gioco di parole inglese, May the Fourth be with you, tipo che la forza sia con te, ecco. Mamma mia, Guerre Stellari, la giornata di Guerre Stellari. Pensate che in alcune zone del mondo oggi, ma un po' di anni, ecco, il 4 di maggio si celebrano dei matrimoni a tema Guerre Stellari, e poi feste un po' dappertutto.

continuiamo a parlare di tecnologie. Torniamo a parlare di tecnologia con, ecco, questa mi mancava, è fantastica, fantastica. Però è arrivata la valigia autonoma, cioè è una valigia che segue il proprietario tramite sensori, cioè non c'è più la maniglia della valigia, no, tu cammini e lei ti segue come un cagnolino, ma neanche al guinzaglio, voglio dire. Beh, peccato che negli Stati Uniti questa valigia autonoma, appunto, che va da sola, ha sbagliato il proprietario in un aeroporto affollato, ha seguito un perfetto sconosciuto fino al suo taxi, poi lui si è girato e ha detto: ma che vuole questa valigia che mi sta seguendo?

0: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
1: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi, come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
0: Fai tu le altre coppie perfette.
1: Ali, migliora la vita.

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla 4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiate ridotte. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Padova zona industriale e la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: davvero strane, curiose, strampalate sulla tecnologia, ma dobbiamo abituarci anche a queste cose, perché quello che è successo a Shanghai in uno showroom ha dell'incredibile e potrebbe essere la normalità anche da noi tra un po' di anni. Ecco, cos'è successo? Documentato anche da un video che trovate online. In questo magazzino un piccolo robot chiamato Airby è entrato di notte in uno showroom pieno di grandi robot umanoidi prodotto da una diversa azienda sempre di Shanghai e li ha convinti a scappare con lui. Sì, cioè, c'è il dialogo tra le macchine che si può seguire, è incredibile, surreale. Cioè lui che dice state lavorando gli straordinari e uno dei robot gli dice non smetto mai di lavorare, quindi lui gli dice quindi non andate a casa, l'altro robot gli dice non ho una casa e questo gli fa allora venite con me. A quel punto ha iniziato a guidare la fila, inizialmente lo hanno seguito due robot ma dopo un po' ecco tutti lo hanno seguito. Incredibile, non ci credo ma è avvenuto davvero.
1: 5 in condotta 5 in condotta 5 in condotta.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 4 maggio. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la scomparsa di Alex Zanardi, disponendo bandiere a mezz'asta per domani 5 maggio, giorno dei funerali a Padova nella Basilica di Santa Giustina. La cerimonia alle 11 sarà officiata dal vicentino di Calvene Don Marco Pozza, insieme a Federico Lauretta. Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle 5 sezioni Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Ecco il saluto di Lino Marchiori, presidente della sezione di Vicenza Monte Pasubio.
9: La sezione di Vicenza Monte Pasubio è molto felice di far parte di questo accordo con Radio Vicenza, in modo che le nostre manifestazioni, le nostre attività, tutte le attività alpine possano così avere anche una voce così autorevole ed importante. Buon lavoro a Radio Vicenza e viva gli alpini.
8: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. La Camera di Commercio di Vicenza stanzia 100.000 euro per il progetto Cultura d'Impresa 2026, a sostegno dei master della Quoa Business School. Previsti contributi per giovani laureati e laureandi vicentini e per le imprese che investono nella formazione di manager ed imprenditori. L'iniziativa punta a rafforzare competenze e competitività. Per gli spettacoli The Man Jesus arriva al Cinema Teatro San Pio X di Cartigliano il 7 e 8 maggio alle 21, in scena Roberto Ciufoli, con le musiche dal vivo di Papa DJ, per uno spettacolo intenso e sorprendente, un racconto inedito della storia di Gesù, visto attraverso gli occhi di chi lo ha incontrato. Biglietti a 15 euro disponibili online e in teatro. Questa sera alle 20.45 alla Biblioteca Civica di Thiene si terrà l'incontro Piovono Rane, guida al cinema di Paul Thomas Anderson, a cura della professoressa Silvia Casa. A pochi mesi dal successo agli Oscar di Una battaglia dopo l'altra, la serata ripercorrerà film, temi e ossessioni del celebre regista. Ingresso libero. È tutto anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si verificano i primi rallentamenti in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Al di fuori della nostra rete, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano code per lavori in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice. Infine, a chi fosse diretto verso l'Austria sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo lunghe code per incidente tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hits music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla 4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiate ridotte. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Padova zona industriale e la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno. Da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 4 maggio, a cura di Martino Montagna. Due coniugi pensionati di Romano De Zelino sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di animali. Il 23 aprile il loro cane è stato lasciato per tutta la durata di un film nel bagagliaio dell'auto, con finestrini chiusi e condizioni incompatibili con la sopravvivenza dell'animale. L'intervento dei militari ha permesso di avviare il procedimento alla Procura di Vicenza. I carabinieri di Bassano hanno denunciato due uomini ritenuti responsabili di un furto avvenuto a marzo all'interno di un negozio nel centro commerciale cittadino. Rubati 10 aspirapolvere per un valore di oltre 6.000 euro. Le indagini, basate su filmati e testimonianze, hanno permesso di ricostruire l'azione e individuare i presunti autori insieme ad un terzo complice in via di identificazione. Saranno dedicate due giornate all'ecosistema Parco della Pace di Vicenza. Il 6 maggio una giornata di studi alla Biblioteca La Vigna per esperti del settore e il 10 maggio un incontro aperto ai cittadini all'Hangar 1, seguito da visite guidate con WWF e l'IPU. L'obiettivo è valorizzare biodiversità, flora e fauna del grande polmone verde urbano. Pedalare in provincia di Vicenza conviene. Al via la seconda edizione di Bike to Work. Dal 1 maggio al 30 ottobre, in 51 comuni, chi va al lavoro in bici o a piedi accumula ecopunti convertibili in buoni spesa nei negozi locali. Dopo il successo del 2025, il progetto si amplia premiando la mobilità sostenibile, fino a 2,50 euro al giorno per un massimo di 250 euro all'anno. Apertura straordinaria della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Vicenza, gioiello del barocco veneto normalmente chiuso per lavori di restauro, giovedì mattina dalle 10 alle 12. L'iniziativa a ingresso libero è promossa da Francesco Borasco con Vicenza in Centro e la Biblioteca Bertoliana, un'occasione per riscoprire un patrimonio artistico e storico. A Schio arriva un piano da 900.000 euro per rendere più verdi e sicure le aree parcheggio della stazione nell'ambito del progetto Bosco Urbano. Previsti asfalto drenante, rain garden e nuovi alberi nei parcheggi di via Milano e via Baccarini per ridurre allagamenti e caldo. In via Milano nascerà anche un bosco urbano con bacino di laminazione. Dal 9 maggio al 7 giugno al Castello Superiore di Marostica arriva la 52esima edizione di Umoristi a Marostica, mostra internazionale di grafica umoristica con opere da 62 paesi sul tema della speranza. In esposizione lavori premiati da tutto il mondo e il salone d'autore dedicato a Maria Grazia Gio 40. Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle cinque sezioni Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Ecco il saluto di Lino Marchiori, presidente della sezione di Vicenza Monte Pasubio.
8: La sezione di Vicenza Monte Pasubio è molto felice di far parte di questo accordo con Radio Vicenza in modo che le nostre manifestazioni, le nostre attività, tutte le attività alpine possano così avere anche una voce così autorevole ed importante. Buon lavoro a Radio Vicenza e viva gli alpini.
7: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend dalle 10 a mezzogiorno sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Una bella notizia che va a chiudere anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, a causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre si sono formate code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo poi che fino alle 24 di sabato lo svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: La tribù dell'Ane, Power by Il Caffè Delerin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il Caffè Delerin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza, il punto di riferimento dei biancorossi. E il Caffè Delerin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
10: Radio Vicenza Sport. Sport.
11: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371-1200-116.
12: Le 19.00, si vola!
13: Madonna, sembrava di stare al Cocorico a un certo punto.
14: Al papete.
12: 19.07, ci siamo?
13: Ci siamo, volume accettabile.
12: Eravamo felici perché oggi sono...
13: Scusa, mi raccogli il timpano, che sì, deve essere finito lì.
12: Di lunedì 4 maggio 2026, siamo entrati nell'ultimo mese di Tribù dell'Ane per questa stagione sportiva 2025-2026. Come stai, Fabio Veleno?
13: Beh, a livello di voce è sensibilmente meglio rispetto al lunedì scorso.
12: Mi scuso ancora pubblicamente con Fabio Veleno per le mie intenzioni bellicose.
13: In realtà lo spieghiamo, Andrea, abbiamo fatto quella scenetta lì solo perché il video diventasse virale, cosa sì, che è diventata. Poi so che hai ricevuto delle critiche e anche delle minacce, sì, probabilmente da qui mi dissocio.
12: Ho dovuto anche chiudere i balconi di casa.
13: È sotto scorta Andrea Vamerali dal lunedì scorso. E mi dispiace di questa cosa, però era inevitabile visto quanto
12: giusto,
13: accaduto.
12: Ognuno deve prendere le sue responsabilità. Io me le piglio tutte, quindi.
13: Sto molto bene comunque, te come stai?
12: Alla grandine, come direbbe un nostro
13: vecchio amico. Andiamo a lanciare l'ospite perché oggi io sono un grande fan del nostro
12: perché
13: ospite.
12: Perché sta finendo la stagione, però come ho detto lui prima, le mine le abbiamo tenute anche per la parte finale, perché è un corteggiamento lungo quello che è stato tra me e lui, devo dire, e alla fine oggi è sbocciato, perché siamo felici di avere innanzitutto il club Piazza Calli 1989 rappresentato. È un ritorno in radio, ma soprattutto c'è lui, l'uomo che nei social è conosciuto come Mariano l'uomo delle barzellette.
13: L'uomo delle barzellette.
12: Mariano D'Anuso. Ciao.
14: Ciao Mariano. A tutti, grazie mille.
13: Un grandissimo piacere. Io adesso ti faccio subito una domanda. Come fai? Perché io guardo tutti i tuoi video, seguo tutte le tue barzellette e mi scompiscio letteralmente. Non ce n'è una che ne conoscessi, perché la conoscessi prima. Come fai a trovare barzellette sempre nuove?
14: Ne sento in giro.
13: Voglio girare con te.
14: Si chiama memoria.
13: Ecco, è quella mi difetta un pochettino.
14: Un po', ecco, su queste cose qua. No, a parte i scherzi, è una cosa che coltivo da anni e anni e anni e anni. È sempre stata una passione, è sempre stata una cosa che mi piace far divertire gli altri.
13: Sì.
14: Però sono io il primo che si diverte.
12: Allora,
14: quindi
12: finché ne pensi già una subito che cominciamo, io dico come me l'immagino. Io me l'immagino. Che gira per le ridenti colline, territori iberici, con una specie di antenna, ok? Io mi arrivo che capta solamente barzellette.
13: Che vengono raccontate nelle contrade.
14: Ma sai che mi succede delle volte che mi raccontano delle barzellette orribilanti, si può dire.
12: Sì,
14: però dopo pensandoci o parlando anche perché ora mia manager, che è mia moglie,
12: un saluto, saluto a Angela,
14: le rielaboro e riesco a
13: e
14: fare...
13: diventano raccontabili allora.
14: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi questa è un po' la mia virtù, diciamo, una delle mie virtù, una, no, che non sembra che
12: dai, cominciamo subito, scaldiamoci,
13: dai, dai, spariamoci, spariamo solo subito,
12: ce n'è una pronta,
13: dai.
14: Allora, intanto devo raccontare in dialetto perché
13: per forza per Radio Vicenza, per cui si presta ben,
12: ci siamo, ci
14: il Veneto
12: siamo.
14: Il Veneto è famoso in tutto il mondo. Niente che se un toso boccetta e suo papà fa ascolta, ha detto, visto che se marcava torme un po' astro e qui le cotti, va bene, ha detto, evaso e va da quello della rosticceria, fa scusa un polastro, ha detto, va, costo qua da 20 euro che sei qui più buoni, ha detto, che ne ho uno da 10 abbastanza, ha detto, o se no stai qui quello da 4 con l'AIDS, ha detto, con l'AIDS, l'AIDS questo qua, ha detto, un attimo, ha detto, torno a casa, chiedo a mio papà perché non so, esperto di queste robe qua, non so cosa che il volo mio papà, torna a casa dopo un quarto d'ora, ritorna e fa, ascolta, dammi quello da 4 euro con l'AIDS. E quello della rosticceria fa, ma che gala è di essere sta qua? Ciao, mio papà ha detto che è gala da maiarlo, non a tromballo.
12: Spettacolo, spettacolo.
13: E diamo anche la banda esclusivo, perché questa non
14: è un'esclusiva, Radio Vicenza,
13: questa aspetta, è tutta nostra, è
12: la
13: tutta
12: TV
13: nostra.
12: Per il sociale, vedi, dopo aver aiutato Gian per trovare posto alla situazione Morosini, oggi diamo spazio e voce a Mariano con questa new entry, new hit.
14: Questa è un regalo a Radio Vicenza,
12: che spettacolo.
13: Dopo
12: segnalo,
13: te cade, dopo un'altra ce la racconti.
12: 371-1200-116 per interagire con noi, perché oltre a ridere di gusto con le partite di Mariano, signori, noi siamo qui per parlare di Lane, una stagione incredibile, una stagione fantastica, siamo entrati negli ultimi scampoli di non più regular season ma
13: post season.
12: Una post season, cari amici miei, che quest'anno mi piace molto perché dopo con Fabio, che è un esperto, ci racconti un po' cosa sta succedendo comodi dal salotto noi, ok? Perché ci sono già le primi scoop a livello di playoff, però noi questa regular, questa post season di Supercoppa è iniziata con il piede giusto per il classico alieno, andiamo ad Arezzo, squadra che ha vinto in tutta la settimana, l'ha giunta l'ultimo la promozione, che si era detto giocava con le seconde linee, bam, bam, bam. Però risultato finale Vicenza 5 Arezzo 2.
14: Non credo a sta cosa che uno non vuole vincere, e conoscendo Christian Bucchi non me la dà a bere, quindi hanno perso e perdendo hanno trovato sta scusa.
13: No, ma tra l'altro tu c'eri ad Arezzo, no?
14: Certo,
13: ho visto,
14: certo,
13: le foto anche col bandierone
12: sul profilo ufficiale,
13: sul profilo ufficiale di Vicenza. Se ti ricordi, arrivando allo stadio avevano anche messo le striscioni, allò col vento in poppa andiamo a prenderci la coppa, quindi loro ci credevano, la tifoseria quantomeno.
14: E quindi la tifoseria ci credeva, pensa la squadra se non ci credeva. Dopo aver vinto un campionato al photo finish,
12: anche perché c'è tutta quell'adrenalina, no? Quella carica che,
14: cioè, ragazzi, è una cosa indescrivibile, penso, e quindi sono un po' cose che dici per
13: ma
14: cercare,
13: sai,
14: di...
13: Ti racconto questa cosa. Allora, io vado ad Arezzo, sono nella parte di tribuna stampa dei tifosi dell'Arezzo,
12: degli aretini,
13: esatto, e parlando con loro ci conosciamo, ci presentiamo, loro arrivano e fanno, beh, oggi dai una bella amichevole, e io gli dico, signori, un attimo, perché ma che la squadra qua, quelli con la maglia biancorossa, ci tengono abbastanza a sta coppa qua, eh. Arrivano le formazioni, formazione tipo, Gallo con la formazione tipo con i titolari, ho detto sì, gli unici dubbi, ma si alternano spesso, sono i due attaccanti, e loro mi spiegano che l'Arezzo era tornato a allenarsi il giovedì, tra l'altro fanno l'allenamento che è quello dove Cianci dove si c'è. Presenta col cavallino, col cappello platinato, venerdì fanno un'altra sgambata, quindi due giorni di allenamento. Sta di fatto che si presentano con molte seconde linee, perché loro ovviamente, a differenza nostra, hanno avuto sei partite per far giocare anche chi aveva giocato un po' meno, per provare cose nuove, loro non ce le avevano. Sta di fatto che li abbiamo tritati ad andare e ritornare.
12: Non è stato un 1-0, un 2-1 no, streaming zitto.
13: È stato un KO tecnico.
14: Cioè, al posto della diesel potremmo mettere Bitelli, guarda, macchine asfaltatrici.
13: Sì, sì, macchine asfaltatrici, ma ragazzi, tra l'altro gol di pregevolissima fattura. Beh. Giocatori che hanno giocato con una fame, tra l'altro anche loro, gli giornalisti dell'Arezzo, erano impressionati dalla sicurezza con cui il Vicenza giocava il pallone anche da dietro, scambi anche a partire dalla difesa. Secondo me è stata una delle più belle partite della stagione, non so se concordate con me.
14: E dopo un'altra cosa, ste cose che dicono noi siamo abbiamo fatto allenamento poco, abbiamo fatto festa, è vero. Ma noi è mese e mezzo che facciamo festa.
13: Eh sì, e l'abbiamo fatta anche.
14: E non facciamo gli allenamenti come si devono fare gli allenamenti. Quindi loro hanno fatto una settimana, noi 6 settimane che facciamo queste cose qua.
13: Sì, esatto, c'era dall'altra
14: quindi
13: parte.
14: Quindi dovevamo l'incognita. Prendere non so quanti gol.
12: Infatti, anche perché Gallo nel post gara ha ricordato come in questo momento l'allenamento del Vicenza sì, principalmente è strutturato sulla partitella, no? Però una partitella in cui i ragazzi macinano, Corona è qui, ennesima dimostrazione di grande professionalità di questi ragazzi che sono sul pezzo, mentalità
14: del mister,
12: la foga, la voglia, e quindi tanta roba. Ci scrive anche Damiano di Segna che dice 5-2 siamo stati superiori e basta, ennesima prova da grande squadra, avanti così. Abbiamo anche il primo ospite telefonico, pronto, chi c'è in tribù?
15: Ciao, sono Andrea di Chiupano.
12: Ciao Andrea.
13: Ci siamo trovati, Andrea.
14: Lo avevo davanti a me.
13: E quindi non hai visto la partita?
12: Non hai visto la partita tu, quindi.
14: No. Andrea, te che avevo davanti.
15: Sì.
13: Io Andrea invece l'ho trovato in autogrill. Arno Est, se non mi ricordo male.
15: Sì, esatto, perché quello prima c'erano presenze particolari.
13: Alieni. Cioè, non possiamo dire, c'erano i napoletani che andavano a Como. Era meglio evitarlo.
15: Sì. Esattamente.
13: Come stai, Andre? Tutto a posto?
15: Bene, dai. Bene,
13: contento, perché noi ci siamo visti prima della partita, ovviamente, quindi...
15: Ma sì, ma... guarda, a me piace ricollegarmi a quello che stavate dicendo, perché va bene... hanno vinto, avranno festeggiato, ma non è che non ti impari a giocare al pallone se hai vinto un campionato, perché ne fai 2 allenamenti in meno. Cioè, se hai degli automatismi, che sei una squadra, ci può essere un po' un caio di tensione, ma è inutile girarsi attorno, anche se si fossero impegnati. Io credo che con la caparbietà, con la mentalità che hanno messo in campo, cioè questa è stata una partita tipo, non dico come Cittadella, ma come Lecco, vuol dire. Cioè,
13: sì, paragonabile, sì, assolutamente.
15: Poteva anche impegnarsi, ma secondo me capiamo, non era 5-2, sarebbe stato male un 3-1, ma non è che poi adesso ci impegniamo, vinciamo 2-0 noi. Cioè, secondo me li battevamo lo stesso. Mi è piaciuta la cosa, la cattiveria che sono entrati in campo, perché significa che comunque... Perché guarda che è più difficile trovare la concentrazione dopo 5-6 partite che hai già vinto, che fa domenica hai vinto, cioè sei ancora più in trance agonistica, hanno vinto domenica, e dicendo sono 6 partite che sì, possono giocare in infradito.
13: Così, con la sigaretta.
15: Esatto. Mi puoi fare una domanda però?
13: Vai.
15: Ma come mai Gallo non firma? Perché continua a dire lui il futuro suo lo vede lì, lui vuole rimanere lì, penso che la questione una parte probabilmente sarà economica, che sicuramente vorrà un adeguamento, come è giusto che sia. Spero che non sia una questione a livello di squadra, cioè che lui vuole delle garanzie di una squadra di un certo tipo e magari non gliele stiano dando. Spero non sia questo il motivo. Ditemi dove pensate.
13: Ciao Andrea, ti rispondo subito. Allora, io lo dico anche a tutti i tifosi, dico di stare a dormire sonni molto tranquilli, nel senso che non c'è nessuna questione in sospeso. L'accordo di fatto è stato trovato per la prosecuzione con Gallo, quindi non c'è alcun dubbio che il Vicenza va avanti con Gallo. Purtroppo ne parlavo anche con una collega, non cito il nome per non metterla in difficoltà. Il Vicenza un po' la società ha un po' questo difetto di trovare l'accordo e poi per la firma posticipare di qualche settimana, cosa che, come dicevamo anche la puntata scorsa, spesso dà adito a illazioni, eccetera eccetera,
12: anche su altri ambiti.
13: Sì, l'accordo è stato trovato, si arriverà al nero su bianco, magari vorranno aspettare
12: secondo
13: la fine,
12: me vorranno
13: della
12: aspettare
13: stagione,
12: la fine effettiva della stagione,
13: però l'accordo
12: me.
13: Con la società tra Gallo e la società, dalle informazioni che sono in mio possesso, c'è in tutto e per tutto, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle garanzie per il futuro della squadra. Firmerà con un ulteriore anno fino al 2028, come è stato scritto ormai da tutte le testate, quindi quello che leggete è esattamente vero, non c'è nulla, nessun retropensiero, non c'è nulla che devono ritrovarsi e parlare, poi sicuramente dovranno discutere, capire eccetera eccetera. Sono anche già venuti fuori alcuni nomi, pare, per rinforzare la squadra l'anno prossimo. Non li farò nemmeno sotto tortura,
12: dai.
13: Non li farò nemmeno sotto tortura, se no cosa parliamo il prossimo mese? Questo mese qua cosa parliamo? Però ecco, state tranquilli che l'anno prossimo il Vicenza avrà Fabio Gallo come nuovo allenatore, come allenatore confermato rispetto a questa stagione.
12: Sì, io sta giro veramente credo che ci sia una serenità da questo punto di vista, ma lo vedi anche nella prestazione, nell'agonismo che comunque anche lui continua a trasmettere su ogni intervista, perché anche quando post gara l'ha intervistato Sky lo ha detto: io mi vedo a Vicenza.
13: Sì, dopo, sì.
12: È ovvio ed è anche giusto che uno non dica 100% assolutamente finché non c'è un nero su bianco.
13: Ma certo.
12: Però siamo anche, caro Mariano, uomini d'onore, uomini con la U maiuscola, io
14: ma
12: penso, no?
14: Da quest'anno ho visto veramente un gruppo di società. Dal DS Zamora, che è, secondo me, il Marotta della Serie C e anche della Serie B, perché è un mago. E dopo vedi proprio il gruppo tra loro, gruppo che fa la festa, stessa la festa che hanno fatto in Piazza dei Signori.
13: Sì.
14: Vedi che sono coesi tra loro. Non sono sì, facciamo la festa,
12: sì, perché dobbiamo farla.
14: È stata festa. Poi voi che eravate vicino, io ero a 5 metri, però la festa c'era.
13: Sì,
14: la festa c'era, e quindi c'è il gruppo, c'è la società. La società ha cominciato a fare la società. Il direttore sportivo, e l'allenatore. Quindi ognuno fa il suo ruolo e secondo me qua si parte.
13: Anch'io ho l'impressione che con questa struttura, con gli errori del passato da cui si è imparato eccetera, bravo, si possa secondo me andare abbastanza distante, perché anche vedo quello che ha detto Mariano è molto vero. Vedo ognuno cosciente del proprio ruolo, ognuno che
12: e
13: fa il
12: anche
13: proprio mestiere,
12: la fiducia
13: mestiere
12: nella persona,
13: sì,
12: e quindi anche una specie di carta bianca, chiamiamola.
13: Sì, sì, mi dicono voci di Zamuner e Seber, che sono andati a cena anche venerdì in centro città, che poi sono andati anche a bersi l'ultimissimo, per cui rapporto stretto tra i due, collaborazione fittissima, per cui bene, no? Io vedo tanti segnali positivi, soprattutto col fatto che è stato trovato l'accordo per proseguire con Gallo, che è un allenatore che, dobbiamo dire la verità, ci invidia un po' tutta Italia.
12: E anche noi adesso dobbiamo cavalcare, quindi mi raccomando, sì, noi tifosi, popolo biancorosso, dobbiamo continuare a fare quello che in questa stagione abbiamo dimostrato.
13: Assolutamente.
12: Non solo in questa, però continuare a star così e avanti. Tutta, chi c'è al telefono? Pronto?
16: Ciao ragazzi, sono Giampi.
12: Ciao Giampi. Ciao.
16: Eccomi qua, ogni tanto ci sentiamo, no?
13: Esatto. Contento, Giampi? Siamo partiti bene in Supercoppa.
16: Mamma mia, ve l'ho detto l'altra volta, no? Se non se ve ricordate, vinciamo e poi andiamo a prenderci la Coppa in casa con Benevento. Perché avevo già
12: pronosticato.
16: Pronosticato, ok. Comunque ieri è stata quasi una partita perfetta, perché io non so la forza di Arezzo, non l'avevo mai visto giocare prima in tempi normali, diciamo, durante il campionato, però li abbiamo, non si può dire, sottomessi tutto in tutto. Hanno fatto un tiro in porta, forse un tiro in porta. L'unico neo che posso dire è la pagliuzza in mezzo all'occhio, è il gol che abbiamo preso di testa, che non si doveva prendere quello lì, perché forse un po' di leggerezza sul 3-0, posso anche capirlo, però bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre sul pezzo, perché appena molli un attimo, tac, vieni castigato. questa è una mia piccola impressione, proprio quasi.
13: No, no, c'è ragione. Un'impressione, però, già che regular season quel gollino l'avremmo mai preso. E si era un po' staccata la spina sul 3-0, abbiamo pensato partita finita, è saltata la marcatura. Sì. Può capitare, in questa partita può capitare.
16: Certo, no, ho detto, infatti, una partita perfetta, a parte quello lì che ci può
12: se
16: capitare.
12: Se vogliamo proprio trovare, capito?
16: Non è

0: facendo. Pippo De Coy, che è venuto a trovare giornalisti vicentini in sala stampa, molto gentile, molto carino, ma Pippo è una persona speciale. E anche lui l'ha detto, cioè sì, vero, noi ci siamo allenati poco, però ragazzi, Vicenza oggi è stato più forte, punto stop. È vero, loro non hanno fatto giocare Cianci, avevano un secondo portiere, il capitano Chiosa non ha giocato, però comunque le riserve dell'Arezzo sono Mavuli, signor centrocampista, Pattarello, giocatore che a me fa impazzire, Giamanca, cioè un giocatore di assoluto livello.
1: È gente che gioca tutto l'anno, non accende il torneo la mattina alle 7.
0: Esatto, ma oltretutto Mariano, a testimonianza di questo, al primo errore che commettiamo ci fanno anche gol, perché fanno gol di testa, quindi
2: erano sul pezzo.
1: È tutta quelle stesse cose che abbiamo detto prima.
0: Sì, sì.
1: Inutile stare.
0: Vicenza è stato superiore.
2: Come dice Emanuele, siamo stati superiori. Poi a me mi avrebbe rotto parecchio prendere 5 gol in casa.
0: Quindi, appunto, sì, sì.
2: Insomma, sono tutte piccole cosette che ci fanno capire.
0: Ma vi assicuro che ad Arezzo, sì. Poi gli hanno dato la coppa, hanno festeggiato.
1: Però
0: diciamo che si sono dimenticati.
1: Noi abbiamo festeggiato con 1-1.
0: Esatto.
1: E aver festeggiato con 1-2. Diciamo che Megoria ha rotto un po' le scatole. Però con l'1-1
0: è giusto. 5 gol in casa. Vabbè. Sfattato un altro tabù, oltretutto, perché era dall'85 che non vincevamo ad Arezzo.
1: 3-0,
0: esatto.
1: Che io c'ero.
0: E tu c'eri. Quindi sfattato un altro tabù, altro campo dove non vincevamo da un pezzo, dove avevamo vinto. Bene così.
2: Allora, adesso leggiamo un messaggio di Davide Pilotto che si collega un po' parliamo anche un po' di te. Ciao ragazzi, sabato rientrando ad Arezzo pensavo una stagione così non la ricordo. Andare in qualsiasi campo e sapere che si può vincere ovunque. E seguo la Nerossi dal 75. Davide.
1: 75 ragazzi, è stata la mia prima partita. Vedi. Novembre 75.
0: Coetanei di Lane, tu e Davide.
1: Vicenza Ternana 2-0, giocava un certo Sormani, il Pelé bianco.
0: Caspita.
1: Da lì basta, da lì dopo nel 76 ho cominciato ad andare nelle parterre, dopo ho chiesto a Pancio se potevo parlare, grande Pancio.
2: Un saluto a Pancio.
1: mi tirava su in curva e diciamo che quest'anno sono 50 anni che vado in curva.
0: Ma condividi quello che dice Davide, non, cioè, una stagione così è...
1: La stagione così è un bel pezzo che non le vedevamo. Forse avevamo qualcosa quell'anno che abbiamo sfiorato la Serie A.
0: Con Marino
1: è vero. Però tutta gente che aveva preso il nostro capitano Gio Lopez prima, voluti da lui, e dopo andati in forma con Marino.
0: Con Marino.
1: Perché l'anno dopo Marino, senza nulla togliere, ha fatto la squadra, ci siamo salvati a Latina, che c'era l'Erda in panchina, abbiamo perso 2-1.
0: È vero.
1: Quindi diamo a Cesare che di Cesare e a Gio Lopez che è di Gio Lopez.
2: Infatti dopo parliamo anche di Gio Lopez. Io, parlando di quando diceva Davide, io forse ricordo, abbiamo un po' di storia più breve io e te, mm-hmm, a livello di tifo, però
0: senza dubbio nel 75 ricorda, non so se fossero insieme i miei genitori, per cui
2: mi ricordo un po' la stagione di Reia,
1: sì, nel 99-2000,
2: in cui lì sapevi che avevi
0: snipero, perché fuori casa le prendevi andare e venire, se ti ricordi.
1: Bucchi,
0: Mariano,
1: Comandini e
0: Luiso, un grande attacco, però fuori casa era un disastro, abbiamo perso 13 partite se non
2: sbaglio.
0: Sì.
2: Io forse mi ricordavo quelli in casa perché andavo, quindi esatto. Sapevi che almeno 3 gol li facevi
0: in casa, era devastante. In trasferta, Mariano, tu hai più esperienza di me, siccome abbiamo perso 13 partite quell'anno,
1: non eravamo consapevoli della nostra forza, perché la forza era devastante, questi tre remaggi davanti qua erano Bucchi, Comandini e Luiso, una cosa stratosferica.
2: E parlando di Gio Lopez, invece torniamo su Gio Lopez, perché il buon Mariano mi ha fatto vedere alcune foto, caro Fabio, devi sapere perché mi fa vedere che lui con Gio Lopez ha instaurato un rapporto veramente fraterno. Raccontaci un po'.
1: Beh, io e Gianni ci conosciamo dal 91-92. L'anno dopo che è venuto qua ci siamo conosciuti a un ristorante ai Romani a Passo di Riva. Abbiamo un po' litigato anche perché lui della Lazio, io un po' simpatizzante della Roma e dopo ci siamo un po' lasciati con così un po' il grugno, sì. E ci siamo trovati allo stadio e ho detto scusa anche a me, scusa, e da lì siamo diventati... Io sono andato a casa sua, era appena stato esonerato

0: arrivato Marino, siamo andati a giocare a Frosinone, abbiamo perso 1-0, siamo andati a mangiare a casa sua, io e altri due amici del mio gruppo, e lui mi ha fatto fare la foto con la maglia che ha usato la sera della finale.
1: Attenzione.
0: Con la fascia di capitano cucita con la camicia che hanno regalato al battesimo di suo figlio Andrea.
1: Mamma.
0: Cioè, io sta foto qua la tengo come un oracolo.
1: Beh, sì.
0: È una cosa per uno che ama il Vicenza, è non so come.
1: Beh, d'altronde Giovanni, persona specialissima.
0: Meravigliosa.
1: Specialissima.
0: Meravigliosa.
1: E complimenti, anzi, visto che siete amici, gli farei complimenti per una bellissima stagione che ha fatto
2: molto,
1: anche quest'anno.
2: Una nuova stagione, molto. Ottima, ragazzi. Perché sta facendo un lavoro ad Albino e all'Effe che, ragazzi miei...
0: No, piano, e gli vendono metà squadra, sì, ogni anno.
2: È quello. Se tu guardi il lavoro pluriennale, lui parte con una squadra che sa che dopo verrà smontata, ma riesci comunque a garantire quel livello ogni stagione.
0: Ha preso il Sali, sì. Era di interregionale,
1: serie, cioè,
0: qua ha fatto faville lì, sì, a Albino Leffe. Però ragazzi, lui parte sempre perché è tenace, perché lui è sempre stato un, a parte che ha la maglia del Vicenza dipinta addosso, non ce l'ha addosso, ce l'ha dipinta addosso, quindi lui quando parli dell'Ane vedi che si illuminano gli occhi,
2: vedi.
0: È proprio tifoso dell'Ane, sì, al 100%. Dopo ovviamente lavoro è lavoro, però la prima cosa lui che pensa è l'Ane.
2: Infatti in taverna cos'ha?
0: In taverna ha il poster che gli hanno regalato i Vigilantes quando è tornato con la Lazio, che abbiamo vinto 3-1, e gli hanno regalato un poster e lui l'ha appeso in taverna, che c'è lui con la coppa alzata,
2: un spettacolo.
0: Ecco, io ho avuto la fortuna di vivere queste cose qua, è una cosa indescrivibile.
2: Io mi sto emozionando, Fabio.
1: Sì, potremmo anche dare mandato a Mariano di portarci qui Giovanni Lopez, saltando completamente l'addetto stampa.
0: Se qua in giro volentieri, lui viene volentieri, perché lui Vicenza è casa sua, qui è nato suo figlio Andrea, quindi
1: sì,
2: ti ha lasciato il cuore e un impronto importante.
0: Quando può lui, e dopo lui quando viene con l'Albino Leffe, io e Ugo Trentin abbiamo una tappa fissa che la mattina andiamo a trovarlo
1: in albergo
0: sempre.
2: sempre
0: perché è un amico prima del giocatore, del campione,
2: prima
0: è un amico.
2: Prima di idolo, comunque un amico. È bello, quindi il calcio cosa ci porta. Ciao ragazzi, ero a casa sabato e ho goduto come un riccio, ci scrive Simone Bertoldo. Speriamo per l'anno prossimo, non vorrei aver esaurito tutti i bonus quest'anno.
1: No, speriamo di no. Però
2: quest'anno,
1: ragazzi,
2: è stato strutturato tutto ed è il frutto di un risultato.
1: Ma la cosa che mi piace tanto è la mentalità che ha questa squadra. È una mentalità veramente vincente che va conservata, va tenuta. Ma ripeto, non parlo di allenatore, parlo proprio anche dei giocatori. Un giocatore che settimana scorsa è andato con qualche tifoso, non farò il nome nemmeno sotto tortura, a bere una birra, aveva detto: oh, ragazzi, calmi, si parla di martedì, perché sabato abbiamo una coppa che dobbiamo cercare di portare a casa, e una coppa che tra l'altro in questo momento nessuno gli sta chiedendo a tutti, no, i costi, eccetera eccetera, ma loro vogliono, finché sono in campo vogliono onorare la maglia, vogliono giocare. Hanno detto con la Triestina, hanno detto: avevamo 1700 tifosi, era l'ultima del campionato, ma volevamo vincere per loro, fatto 6-1, quindi devo dire anche lì discretamente bene. La mentalità vincente che ha questa squadra, secondo me, ci può portare lontano. Ripeto, non è una mentalità di 3-4 elementi, è proprio una mentalità che racchiude
2: di gruppo,
1: tutti
2: di gruppo.
1: E non è un caso che Stuckler entra, vede Morra che gli fa doppietta, lo raggiunge in classifica marcatore e dice: beh, sai cosa c'è, entro e faccio due gol e vado a 15-13
0: in questo momento
1: abbiamo capocannoniere, vice capocannoniere nella stessa squadra. Meraviglioso
2: spettacolo. Diamo una veloce linea alla regia, poi torniamo qui sulla di Vicenza con la TV dell'Ane con Mariano e vediamo cosa ci suona una nuova barzelletta, e poi leggiamo anche gli altri messaggi che ci sono arrivati.
3: Radio Vicenza Spot. Tribù dell'Ane, Power by e il caffè dell'Erin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il caffè dell'Erin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza. Il punto di riferimento dei biancorossi. E il caffè dell'Erin effettua anche servizio da sporto. Seguici nei social.
4: Pubblicità. Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
5: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixal liquido classico per 42 lavaggi a €5,99 e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a €2,99.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.
10: Radio Vicenza. Meteo.
11: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, Alessandro Azzuni al microfono. Una giornata che vede oggi un lento aumento della nuvolosità collegata ad una perturbazione che agirà domani su tutto il nord Italia. In particolare già nelle prime ore della giornata inizierà a piovere, pioverà soprattutto nella parte centrale e finale della mattinata. Non sarà una perturbazione così importante, ma sarà alimentata da venti di scirocco, quindi da domani mattina a domani pomeriggio piogge, piogge abbastanza estese con accumuli sulla parte occidentale del Vicentino fra 15 e 20 mm. Quindi una discreta perturbazione che arriva a puntino perché non piove bene sulla nostra provincia ormai da una quarantina di giorni. Aprile era stato un mese piuttosto siccitoso. Pioverà almeno fino a domani pomeriggio, dopo le 15 cessazione delle piogge, con cielo che resta nuvoloso. Da segnalare un po' di vento di scirocco in azione soprattutto in mattinata. Il tempo proverà a migliorare mercoledì, che sarà però una giornata ancora molto instabile. La giornata di mercoledì vedrà nuove piogge attorno alla parte centrale della giornata, anche a carattere temporalesco. Sia domani che mercoledì le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Miglioramento più duraturo e stabile a partire da giovedì con l'avvento dell'alta pressione africana, che in realtà non assicurerà tempo così buono. Il tempo rimarrà decisamente variabile con mattinate abbastanza soleggiate, ma anche qualche nube nel pomeriggio, sicuramente più compatta nella giornata di giovedì quando il termometro supererà di nuovo i 20 gradi, portandosi attorno ai 21. Giornata abbastanza soleggiata venerdì con massime sui 23 gradi, così anche sabato in attesa di un nuovo peggioramento. Al momento sembra piuttosto blando nella giornata di domenica. Quella di domenica non sarà una bella giornata, prevarranno le nubi con elevata possibilità di piogge anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione, fatta una buona serata su Radio Vicenza.
10: Meteo in collaborazione con.
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
12: Radio Vicenza Sport. Sport.
13: la tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371-1200-116.
2: Le 19.40 di lunedì 4 maggio 2026, la tribù dell'Ane torna ad accompagnarvi sulle frequenze di Radio Vicenza e oltre ad aver fatto lavoro per il sociale, oltre ad aver fatto per il sorriso, siamo anche un po' caramba, caro mio Fabio.
1: Esatto, esatto.
2: Non avete potuto vedere, ma finché eravamo in pausa c'è stato un bel abbraccio tra Mariano e
0: fraterno,
2: Mirko.
0: Fraterno, e voglio dirlo, fraterno.
2: Perché anche questa è una bella storia.
1: Sì, la vuoi spiegare a te, Mariano? Mirko Migliorini, che ovviamente tra poco ci succederà con la sua trasmissione. Mariano,
0: allora,
1: spiega.
0: Mirko, ci conosciamo da 3 giorni, 4.
1: Vieni Mirko. Prendi un microfono. Prendi un microfono.
14: Mi inserisco qua. No, vieni, si mancherebbe altro. La vostra trasmissione è questa. Ci conosciamo da
0: 40 anni. Io ho fatto un anno di militare a fianco di Mirko, senza solo dormire comunque. Non vi ho mai parlare. Però ho sempre detto anche a Mirko, un anno di amicizia, 40 anni di fratellanza, perché quando ci ritroviamo
14: è vero.
0: Spesso con il gruppo del Sesto 86,
14: esatto, che non manco mai di salutare quando faccio i miei giustamente, programmi radiofonici, c'è sempre
0: ci tenevo anch'io
14: infiliato.
0: È proprio una gioia. Dopo 40 anni è la stessa emozione,
14: lo stesso spirito.
0: Emozione,
14: vero.
0: Casin.
2: È incredibile come probabilmente questo periodo breve magari è così denso che ti fa abbattere tante barriere che magari nei giorni di sempre c'hai, che rende un rapporto
0: fantastico. Ma tu vivi 24/24, ti siccome in ambulanza, ti sei H24 con questa gente qua. H24.
14: Insomma, Mariano, c'è da dire una cosa, che
2: è timido.
14: Ha ravvivato anche certe serate che erano, o certe giornate che erano un po' pesanti, perché a raccontare barzellette
1: le raccontava già,
2: era lì che ha cominciato a usare il macchinario.
0: Comunque Mirko, un amico.
1: Complimenti. Direi in onore di Mirko. In onore di Mirko ci vuole la seconda barzelletta.
2: Vai.
0: Ma certo. Allora, adesso non voglio parlare mai di carabinieri, però le barzellette dei carabinieri sono quelle più
2: fascino.
0: Una bambina per Natale riceve una bicicletta rosa, con le borsette rosa, con i specchietti rosa, con le ruote tutta rosa, tutta felice, parte in pigiama, perché una volta non te capivi mia paura, parte in pigiama, va fuori da casa questa biciclettina, ferma, stop, la sede, si gira e vede un carabiniere a cavallo in alto uniforme. Ciao, fa.
15: Ciao.
0: Chi è quella bici lì?
15: È mia.
0: E chi te l'ha portata?
15: Babbo Natale.
0: Cioè qua tira fuori il blocchetto delle multe, fa multa 15 euro.
15: Perché 15 euro di multa?
0: Perché gli tu dici la prossima volta che Babbo Natale deve mettere gli stop nella bicicletta. E lei rimane un po'. Mamma mia, la multa. Dopo la ciappa, la ciappa fiaffa. Scusa, ma chi è che ti ha regalato quel cavallo lì? E lui torna in giro e fa: Babbo Natale, perché niente dire che la prossima volta i coglioni va sotto, non solo.
2: Spettacolo.
1: Meraviglioso spettacolo.
2: Grande Mariano.
0: Scusa per i carabinieri.
1: Vabbè.
2: Allora andiamo a Trento. Da Cristian. Ciao, ho finito, i complimenti per questo gruppo. Risottolino la mentalità inculcata dallo staff all'intero gruppo. È impressionante l'abnegazione e lo spirito che ci mettono. Sempre e comunque, se si manterranno queste rare qualità, con l'aggiunta di qualche innesto di peso ed esperienza, sono ottimista anche per la Serie B. Un caro saluto.
1: Io lo dico chiaramente, vorrei che questa stagione non finisse mai.
2: L'ha detto prima.
1: Ho già nostalgia di questa stagione.
0: È vero.
1: Perché poi l'anno prossimo un po' di cose cambieranno, qualcuno andrà via per forza di cose, ma credo che questa squadra a me personalmente, ma credo a tanti tifosi, mi rimarrà nel cuore, sì, rimarrà nel cuore tanto tanto a lungo, e credo che ognuno di loro, anche se nella carriera prenderà strade diverse, ricorderà Vicenza con grande piacere e verrà ricordato da Vicenza con grande onore, perché hanno finalmente, abbiamo avuto una squadra che ci ha rappresentato e che ha onorato in tutto e per tutto
2: e
1: la
2: che
1: nostra
2: si è andati
1: maglia.
2: Anche oltre il semplice vincere una partita, sì. Ma è proprio, penso che parlo per tutti, che siamo orgogliosi di vedere rappresentati i nostri colori da questa squadra.
1: Possiamo dirlo, siamo tornati nobili.
0: Sì, sì.
1: Siamo tornati nobili.
0: Bravo.
1: Ma sentiamo di nuovo quella nobiltà che avevamo un po' perduto.
0: Ho avuto occasione di parlare con Jimmy Maini, a volte con Mimmo Di Carlo, a volte con Viviani, a volte con ex giocatori, ma tutti dicono Vicenza sosta ben.
1: Sì.
0: Sosta ben. Sarà l'aria, sarà
1: la gente, anche
0: tutto l'insieme, ma anche la non pressione che c'è da parte della tifoseria, che se anche che c'è sta squadra che non ha fatto
1: benissimo, diciamo.
0: Però non che si mai sta.
2: Diciamo che è un ambiente caldo a livello di tifo, che però c'è anche rispetto per la persona.
0: Per la persona, e che quindi... mai mancato rispetto ai giocatori.
1: E poi quando la maglia la onori sa renderti merito.
2: È quello
1: sa
2: che
1: renderti
2: è,
1: merito.
0: Quello, esattamente.
2: Poi ci scrive anche, attenzione, qua andiamo con Silvio dei Cervelli Assenti, è il professore, vediamo che ci scrive. A fine campionato sono stati assimilati tutti gli automatismi. L'italietta di Sacchi non segnò 5 gol al Ponte d'Era di Serie C2. 6 gol di qua, 5 di là, un funghetto tra l'allà. Nel calcio li fai solo se funziona tutto a meraviglia. Abbiamo scoperto che la partitella con le casacche sporche allena di più dei protocolli.
1: Vero.
2: Silvio Cervelli Assenti.
1: Vero.
2: E questo è giusto, perché è un segnale, no?
1: Anche questo è un tema interessante, cioè dire, ma tanti allenamenti specifici sicuramente servono, non metto in dubbio l'utilità, però alla fine magari anche una partitella fatta bene, alla fine se c'è una squadra che ha dei meccanismi, che ha voglia, che ha mentalità,
2: che ha voglia,
1: poi viaggia tranquillamente da sola.
2: Secondo te, Mariano, questo, come è stato detto anche in alcune testate, visto un po' il momento down del calcio in Italia, e noi siamo uno dei fiori all'occhiello, il modello Vicenza potrebbe essere un modello che in un certo contesto può essere preso di ispirazione?
0: Allora, dalle squadre grosse non penso, perché vogliono tutto subito.
1: Sì, è vero.
0: Tutto su, le squadre grosse di Serie A sono business, sono subito, sono, e dopo non fanno niente a parte lo scudetto, perché le figure che facciamo in Coppa dei Campioni non ricordo anni indietro che facevamo queste figure, insomma, bene o male una o due arrivava in finale, una semifinale,
2: ma almeno i quarti,
0: adesso,
2: sì, ci arrivavi, minimo,
0: adesso
2: minimo.
0: È una disperazione, ma perché? Perché anche la FIGC secondo me è ostaggio delle squadre di Serie A, dei top,
1: quelle tre Inter, Milan, Juventus,
0: sì,
1: perché
0: sono loro
1: anche
0: che gestiscono tutto.
1: Sulla petizione che si sta portando avanti, mi raccomando, firmatela,
0: firmate,
1: ragazzi.
0: Una data, firmate,
1: perché metà maggio mi dicevano,
2: possiamo quindi dire il 16,
1: sì, poi buttiamola lì
2: entro il 16 si può ancora firmare,
1: esatto.
2: Però contattateci anche noi, che vi mettiamo in contatto con i ragazzi a curva,
1: anche quella
2: contatto.
1: Petizione lì, le tre grandi squadre non le potute prendere in considerazione, perché loro badano al loro orticello e alla fine sono quelle che sono i pupari, no? Quelli che muovono tutti quanti i fili.
2: Ah, quindi loro non fanno parte?
1: È la differenza grossa che c'è, per esempio, tra il calcio italiano e il calcio tedesco, anche a livello di tifoserie. In Germania le tifoserie più grosse, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, sono il vertice di tutto il movimento che c'è dietro. Qua invece sono un extra contesto, una cosa che fa storia a sé. E in Germania, quando si sono impuntati, che la Bundesliga aveva detto facciamo un posticipino lunedì sera, le tifoserie non si sono presentate allo stadio. Perfetto, un anno è durato, il posticipo del lunedì annullato, si gioca sabato e domenica, hanno mal tollerato un venerdì sera una partita, un anticipino. E qua in Italia sulle grandi tifoserie, che sono poi anche il grosso, insomma, della popolazione, perché da sole Inter, Milan e Juve chiudono, penso, un terzo della tifoseria d'Italia, su loro non puoi fare conto, perché loro interessa solo il loro orticello. Purtroppo questo è uno dei problemi del calcio italiano, anche perché verranno sempre molto più ascoltate rispetto alla Cavese, piuttosto che il Ponte d'Era già citato, il Castel di Sangro o il Pizzighettone.
0: Ma scusa, dopo tu vedi Como, Udinese, Zaniolo. sì. L'unico che non gioca neanche in nazionale.
1: Sì.
0: E lì bisogna riflettere. Perché vogliono...
1: Neanche gli allenatori erano italiani.
0: Boh.
2: Sì. Sì, sì.
1: Per cui fa riflettere.
0: Quindi forse voglio... i tifosi.
1: Mentre mi piace dirlo, siccome volevo dirlo, finali di Coppa dei Campioni di pallavolo femminile sono andate fuori tutte le due italiane in semifinale, sia Conegliano che Scandicci, ma su quattro squadre, quattro allenatori italiani.
2: Quindi
1: complimenti.
2: Il movimento lì funziona alla grande. Anche giocatrici, secondo me, c'era qualche giocatrice italiana.
1: Ah, beh, sì, tantissime. Anche nelle squadre turche. Erano due italiane e due turche, ma anche nelle squadre turche c'erano un sacco di giocatrici italiane. Per cui.
2: E diamo il giusto spazio a questi sport che meritano. Allora, attenzione, Milo ci scrive e mi dispiace tantissimo che sabato 16 è l'ultimo di campionato, sono felicissimo per l'annata, dentro di me è qualcosa di inspiegabile, grazie a tutti. Parlando del 16, è ufficiale la data, giocheremo alle 20:30, vabbè,
1: è sabato sera.
2: È
1: dai.
2: Sabato sera.
0: Veniamo da Rio.
2: Quindi, siccome qualcuno ci aveva chiesto, anche Piero prima ci aveva mandato un messaggino, è arrivata l'ufficialità, penso incontrovertibile. C'era chi sperava che magari fosse.
0: 5:30 sarebbe stato.
2: 5:30, 6:30.
1: Occhio, comincia a essere caldino, è verso il 16 di maggio, quindi forse va meglio giocarla a 20:30.
2: Comunque,
1: ricordiamo che c'è Arezzo. Prima c'è raccontiamo
2: un po' come
1: Benevento Arezzo, ok, che si giocherà sabato prossimo, sempre alle 20:30. In base a quel risultato, capiremo cosa ci serve per vincere questa coppa, perché se Arezzo e Benevento dovessero pareggiare, non un pareggio andrebbe più che bene. E se dovesse vincere l'Arezzo o il Benevento, diventerebbe invece decisiva la partita, sì, perché nel quel caso sarebbe lo scontro diretto col Benevento. Però ecco, sediamoci in poltrona, intanto guardiamo e vediamo cosa succederà.
2: E sedendoci in poltrona, prima di leggere un altro messaggino di Nicola Bellin che ti saluta e mi lancio un assist che voglio usare dopo, chiederei a Fabio di... hai parlato di divano, sediamoci, cos'è successo?
1: La breve panoramica di playoff, sono iniziati ieri, io sono stato al tombolato a vedere un grandissimo e coraggioso Arzignano che a momenti fa il colpaccio a Cittadella perdendo 2-0, bruttissimo primo tempo, ha rimontato, gli è stato annullato un gol e negli ultimi minuti, se il portiere non fa due miracoli, si è messo da un metro dalla porta,
0: la tocca
1: e l'appoggia lato, l'Arzignano passa il turno, peccato perché, ma complimenti a mister Di Donato che io ho avuto il piacere anche di conoscere di persona, perché ha fatto un grandissimo lavoro. È passato il Cittadella che ha confermato di non essere proprio una delle formazioni che mi viene da dire favorita per questi playoff, è passato il Lumezzane 0-0 con l'Alcione e la notizia nel nostro girone è che è andato fuori abbastanza clamorosamente il Trento,
2: una delle nostre candidate
1: la spiegazione l'ha trovata il loro allenatore che ha detto purtroppo quando dobbiamo giocare da favoriti facciamo fatica, quando invece
2: poi,
1: non siamo i favoriti.
2: E poi secondo me Mariano anche il giocare il campionato, che è una sfida sulla lunga distanza, è un qualcosa, giocare una partita dentro e fuori secca.
0: I playoff lo sappiamo meglio di tanti altri, sono
2: bagno
0: di sangue, purtroppo. E faccio i complimenti a Gianni Arminio che è passata il turno senza Stuckler e Cafferri.
1: Sì.
2: Che comunque si è trovata anche nessuno. Loro una squadra, si sono ritrovati una squadra comunque rivoluzionata da due elementi che hanno un peso specifico notevole, lo stiamo vedendo noi in una squadra comunque forte, immaginiamo in una Gianni Arminio ovviamente con un livello un po' più basso, quindi brava.
1: Negli altri gironi è andata fuori la Ternana, vabbè, pareggiando a Pian Castagnaio, penso la Ternana abbia altri pensieri, purtroppo è andato fuori anche Mimmo col Gubbio, ma i playoff per lui erano già un mezzo scudetto vinto. Perché aveva una squadra giovanissima. Nel girone C l'impresa l'ha fatta il Casarano che ha vinto 2-0 a Monopoli, attenzione a questo Casarano perché sulle ali dell'entusiasmo secondo me può dire la sua, in questo turno subentreranno le quarte, quindi nel nostro turno entrerà Lecco, subentrerà il Campobasso, nel girone B adesso onestamente non
2: anche
1: mi ricordo, anche il Cerignolo è uscito,
2: quindi Casarano potrebbe essere un po' il Cerignola dell'anno scorso, no?
1: Sì, potrebbe essere una squadra sorpresa. Scusa, la terza e la quarta del girone C è il Cosenza, quindi cominceranno a subentrare delle squadre veramente importanti. Detto ciò, Andrea, ieri mi sono seduto pacciarotto al tombolato, Mariano.
2: Com'è stato il clima?
1: Ma bellissimo clima, c'erano anche tanti tifosi dell'Arzignano. Tanta
2: hanno
1: gente,
2: organizzato le corriere,
1: no? Il pullman, Lino Achilles l'ha messa a disposizione. Io mi sono seduto pacciarotto insieme ad Anna Fabrello, che saluto, che segue l'Arzignano per il giornale di Vicenza, e ho detto, ah, sai cosa ho detto, Mariano? Non vedo l'ora di vedere queste 28 squadre dissanguarsi per un posto. Mi ha fatto specie quando l'allenatore di Cittadella Iori in conferenza stampa parla, e mi sono venuti in mente tanti ricordi degli anni scorsi dove diceva: sai, hanno finito in quattro con i crampi, ci alleniamo domani, giochiamo mercoledì, dobbiamo capire come li recuperiamo, serviranno tutti i giocatori, è importante domani lasciare a riposo questi perché poi faranno un allenamento e dopo si giocherà subito mercoledì. Tanti auguri ragazzi, tanti auguri. Teniamoci stretta la Serie B e non torniamo più indietro.
2: Una battuta veloce: Chilese ha lanciato in settimana sul giornale di Vicenza una proposta, si è candidato come Andrea Venditti del Vicenza, come la vedete?
0: Una cosa molto positiva. Secondo me, riagganciandosi al discorso di prima, far crescere i giovani. Far crescere i giovani va bene a Vicenza e va bene a lui, che sa fare calcio. Lino sa fare calcio, oltre a essere un amico e un presidente che sa fare calcio.
2: Lo ha dimostrato con questo.
1: Io favorevolissimo. Penso che una piazza come Arzignano, dove puoi giocare a calcio in tranquillità con una società, come diceva Mariano, competente, che ti mette nelle condizioni di rendere bene, con strutture, eccetera. Per i nostri ragazzi, magari quelli più giovani, magari quelli che di solito mandavamo in prestito in giro per l'Italia, hai la fortuna di poterli seguire da vicinissimo.
0: Che mandavamo dove? Alla Virtus?
1: Sì, o alla Virtus, al nostro amico Gigi, ne abbiamo mandato qualcuno ad Altamura addirittura. Cioè, sì. Immaginate di dover dire: beh, vado ad Arzignano a vedermi. Non voglio citare nomi per non innescare voci di mercato, ma vado a vedermi un Rosa che abbiamo mandato in prestito, o un Mogentale per esempio, vado a vedermelo ad Arzignano. Credo che sia una soluzione utile sia per i Vicenza che per l'Arzignano.
2: E attenzione, perché anche lo Schio, che tra l'altro sarà protagonista col Vicenza di una amichevole organizzata sempre a Schio,
1: giusto per riempire un weekend vuoto,
2: il giovedì, venerdì, perché giovedì c'è un'altra cosa che potevo ricordare, e ci sarà l'occasione per festeggiare le due promozioni di queste due squadre, perché ricordiamo che lo Schio è salito in Serie D. Sì, anche lui candida per essere ancora più vicino a Nerossi e poter...
1: Ragazzi, Arzignano a Vicenza in Serie B, Arzignano in Serie C, Altavilla che si è salvata e Schio in Serie D. Comincia a essere un bacino bello importante
2: in
1: di
2: cui
1: squadre.
2: Puoi veramente testare anche giocatori di prospettiva,
1: ed è importantissimo fare quello che la società sta già facendo, tenere una sinergia con queste società, tenersele a fianco, perché alla fine... ciascuna da sola non va da nessuna parte. Se c'è una grande società come il Vicenza dietro, può dare una grandissima mano.
2: Ciao ragazzi, ciao Mariano, ci scrive Giorgio Carretta. Che l'ane, quest'anno abbiamo vissuto un sogno dopo tanti anni di sofferenze. Ci scrive anche Gilberto. Ciao ragazzi, avete ragione, si parte con un bel lavoro in Lega Nazionale Dilettanti che sicuramente va migliorato, ma il vero problema è che i ragazzi più capaci poi non riescono ad andare a giocare nei professionisti. Servirebbero più realtà come il Vicenza, che fanno debuttare e valorizzano i giovani calciatori italiani, altrimenti alla fine spariscono. Un saluto Gilberto.
1: So che c'è un incontro, non so se questa settimana o la prossima, in federazione per parlare di settore giovanili, in cui il Vicenza, che riunisce tutte le società professionistiche, il Vicenza è invitato non solo in quanto società professionistica, ma come relatore, come esempio, cioè da esporre alle altre
2: però
1: squadre.
2: Però vedi che quello che ti dicevo, pian pianino forse può essere un modello che adesso attuiamo.
1: Guarda, servirebbe una puntata intera Vicenza per parlarne, però è vero quello che si dice sempre, alla fine sono 8 anni che questa società lavora partendo da zero su questo settore giovanile. Ci l'hanno sempre detto, lo scriveva anche Baggio nel dossier, il lavoro di un settore giovanile si vede in 10 anni, ed è verissimo, perché i risultati effettivamente tu li cogli dopo almeno 8 anni, come ne abbiamo fatti noi. Io faccio tantissimi complimenti a Nicolini e a tutto il settore giovanile del Vicenza, perché stiamo ottenendo grandissimi risultati. Abbiamo tantissimi giocatori in prima squadra, protagonisti, iscritti, sì, come lista, che si sono messi in mostra, che sono di Vicenza, sono cresciuti nel Vicenza. Credo che il Vicenza in questo momento sia un unicum a livello nazionale e un esempio da seguire.
2: Al volissimo Nicola Bellin, come diciamo, ciao Mariano, grande forza lane da Nicola e dal papà Sandro, e scrive: viva la notte bianca di Montecchio, Mariano, è stata l'era del Lane Rossi che ha portato fortuna ad inizio campionato.
0: Eccola.
2: Parliamo intanto, ricordiamo cosa è successo, no?
0: Allora, l'anno scorso abbiamo fatto con il gruppo Piazza Cale 1989 Ex Euforia. La R più grande del mondo, quindi una cosa fantastica che quest'anno riproporremo in altri modi. E volevo ricordare che il 29. L'ultimo weekend 28, 29, 30 di agosto ci sarà la notte bianca di Montecchio Maggiore, quindi vi aspettiamo tifosi e tifose
1: e simpatizzanti
0: e amici. e per chi si vuole divertire c'è tutto.
1: Bellissimo, io sono venuto ogni anno alla Notte Bianca di Montecchio, vengo anche, non so se siete di mezzo anche alla Montecchio Marittima, se si fa quest'anno.
2: È prima, no, forse?
0: Sì, è prima settimana di agosto.
2: Prima di agosto. Lì staremo già parlando della prima di campionato. Sì. Staremo affrontando la seconda, quindi
1: dove andiamo la prima, scommettiamo, dai, io ho detto Catanzaro, secondo me 22 agosto Catanzaro,
0: Pisa. Palermo
1: Pisa. A parte, bisogna vedere chi rimane in Serie A, al momento sono sicure le tre promosse: Verona, Pisa e il Padova.
2: Quindi mi raccomando, tutto... ci vediamo tutti alla Montecchio Marittima.
1: Assolutamente.
2: Applausi per
1: guarda, mi avete ricordato prima questa cosa, il Vicenza ha fatto un bellissimo gesto facendo il passiglio d'onor all'Arezzo vincitore, sebbene ne avesse avuto diritto anche il Vicenza, ma è stato nel genere della squadra a farlo. Mi ero dimenticato di dirlo due settimane prima, la Triestina non l'ha fatto, credo sia un gesto quantomeno poco elegante da parte della Triestina e non ne vedo neanche il motivo di non farlo, mentre tutte le altre squadre prima, Pergolettese, Novara, Renate, anche il Brescia, lo avevano lo avevano elegantemente fatto.
2: È proprio vero. Io non ho un applausi per, ma vi ricordo un appuntamento particolare che si terrà proprio giovedì 7 maggio. Si chiama I Bellissimi Drink and Food the Story.
1: Giusto.
2: È un evento organizzato da la Nerossi Vicenza in collaborazione col Diesel Farm, in cui ci sarà la possibilità di mangiare in una location fantastica in compagnia di alcuni giocatori e poter assaggiare i diversi vini della cantina di Renzo Rosso ed avere anche la bottiglia celebrativa firmata dai giocatori. Quindi, se volete, siete liberi, siete interessati, volete fare una serata diversa in un posto bellissimo e col bianco rosso, andate nel sito di Diesel Farm e prenotatevi. Mi raccomando, fatelo, perché non ci sono tanti posti e quindi chi si prenota prima riesce a vivere.
1: Mariano, visto che non ho bevuto abbastanza in sto periodo qua, sì, no. Coffemo.
0: No, hai capito, uno è il dottore, che ha detto, che fa, che guarda le analisi, guarda che ha detto, te che il fegato brucia, ha detto, ma magari è successo, è noto, perché del giorno lo tengo bagnato.
2: Spettacolo.
1: Mirko, chiudiamo anche con la barzelletta finale.
2: Ok, in realtà no, non riusciamo. Salutiamo Matteo Frealdo.
1: Ciao Matteo.
2: Ci ha mandato un audio, grande, però non Matteo. So se riusciamo. Siamo proprio grande foto finish. Matteo. Non so se riusciamo. Se non va in onda, vediamo. Sì,
1: ci andiamo. Riesce.
2: Tanto vi ricordiamo di rimanere sintonizzati su Radio Vicenza, perché a brevissimo comincia Mirko Milonini con Rock Your Life, una due The ore best. Incredibili, musica rock per svegliarci la grande questo lunedì. Ce l'abbiamo?
1: Se no ce lo ascoltiamo in privato.
2: Ce l'ascoltiamo in privato. Intanto volevo ringraziare Mariano, è stato bellissimo averti con noi.
0: È stato bellissimo. Top.
1: Ecco, bellissimo.
2: Vi aspettiamo nuovamente.
0: Certamente.
2: Un saluto a tutta la tua. Ce l'abbiamo là. Un saluto a tutta la crew della Piazza Cali, dell'ex Euphoria Biancorossa, che salutiamo.
0: E vi aspettiamo la Notte Bianca, l'ultimo weekend di agosto.
2: Assolutamente. Vediamo.
16: Ciao Mariano, sono Matteo.
0: Caro.
16: Sul tuo compaesano, quello matto col ciuffo. Quello in carrozzina. Volevo solo dirti che si sta un anno indimenticabile per me e speriamo di farlo in Serie B, e mi raccomando, alle Notte Bianche a Montecchio che sarò
0: sempre.
2: Che bello.
0: Allora volevo dire l'ultima cosa a Matteo, ho dei saluti da mandare da parte della mamma e il papà di Filippo De Col.
1: Grande.
0: Che ho trovato in autogrill con il nostro
2: Don Federico. Bellissimo. Ultimo applausi per, mi stavo dimenticando che ci sono tante cose, grazie Piero per l'assist. Giovedì, oltre alla cena in Diesel Farm, c'è anche l'intitolazione a Salvini della Tribuna d'Onore.
1: Giusto.
2: Quindi altro bel momento, un giusto riconoscimento per un altro pezzo importante di storia biancorossa.
1: Buone, Giulio.
2: E siccome ultimamente abbiamo sempre concluso cantando, io direi, Mariano, di chiudere anche questa puntata.
1: Beh, adesso con la voce cantiamo.
17: Se ne va, la capolista se ne va.
18: Radio Vicenza Sport. Sport. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
19: La tribù dell'Ane, Power by
3: Il caffè Delerin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il caffè Delerin. In via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza. Il punto di riferimento dei biancorossi. Il caffè Delerin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
19: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
20: Radio Vicenza.
21: Time o'clock.
22: Sono le 20:06.
23: Ora esatta, in collaborazione con...
24: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
20: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
25: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero 2 morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
26: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui 2 mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da 2 missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
25: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans Montana.
27: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
25: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18:30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20:45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
28: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, traffico regolare al momento lungo le autostrade del nord-est. Attenzione però, lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Inoltre vi anticipiamo che per lavori da domani a giovedì tra le 22 e le 5.30 del mattino seguente verrà chiuso il tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Il nuovo Rock It della settimana su Rock Your Life.

Senti che potenza, il nuovo rock hit della settimana. Lui è MGK insieme alla voce dei Limp Bizkit, Fred Durst, Fix Your Face. Beh, che bella serata, ragazzi. Poi ritrovare anche gli amici questa sera della Tribù dell'Ane con il grande Mariano, sai, il contributo, il cameo che ho dato in video e anche per chi non ha visto il video, anche in termini vocali, solamente è stato per la grande, chiaramente, amicizia che ho con tutti loro e soprattutto con Mariano, perché, come detto, abbiamo 40 anni di amicizia. Allora, questo 4 di maggio abbiamo iniziato. Che bel mese, ragazzi, abbiamo iniziato veramente, che bel fine settimana. Sì, dai, lo so, magari un po' freschino a casa, però la gente si è mossa, è andata in ogni dove, anche questo fine settimana. E comunque sarà un piacere e un onore essere qui con voi, con Rock Your Life. Sono Mirko Migliorini, benvenuti su Radio Vicenza, la radio che parla di tre, di tre. Sì, in tre, siamo in tre stasera. E io, Migliorini e Mirko. Allora, 371-1200-106, giusto per ricordarvelo subito. Vediamo un po' che cosa ci dice la giornata oggi. Che giornata mondiale è oggi? Allora, giornata mondiale del gioco del calcio, istituita dalla FIFA in memoria della tragedia di Superga, in cui persero la vita i giocatori del Torino. Ecco qua, io non lo so se già ve l'avevano anticipato i ragazzi della Tribù dell'Ane, però se suppongo di sì, comunque io ve l'ho rispolverato. Oggi comunque è anche lo Star Wars Day, in virtù delle parole made the force be with you, dove may e force indicano il 4 maggio. Ecco, un gioco di parole sostanzialmente. Che la forza sia con voi e sia con noi anche questa sera. Inoltre è la festa di San Floriano, patrono dei pompieri. Sì, invocato anche lui assieme a Santa Barbara, che è il 4 dicembre, però oggi San Floriano, giusto perché, per completezza di informazione, che qualcuno telefona da San Floriano e dice: ma come, noi, scusa, oggi stiamo festeggiando. Gli appuntamenti di questa serata: 20:30 Rock Legend, 20:35 il lato italiano di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gram. Da Bastone de Grappa stasera non ci tirano il pacco, avete già assenti giustificati la scorsa settimana, ma forse avremo sia Stefano che Filippo questa sera. 21:05 Rock and Coach con Massimo Panico, che sceglierà per noi un brano e da quello ci suggerirà come potremmo cogliere elementi per migliorarci. Pensavate voi di essere recapitati qui in un programma normale? Invece di normale non c'è assolutamente nulla, a partire dal conduttore. 20:30 Rock Legend ritornerà tra noi, anzi 21:30, perché 20:30 già ve l'ho detto. L'argomento: oggi parliamo di animali, anche se non è necessario possederne uno, ma la domanda è questa: se gli animali potessero scrivere una recensione su noi umani, che cosa scriverebbero? Qualcuno ha già in mente delle belle risposte, lo so. Forza, allora scrivete, lasciate una nota vocale come volete al 371 1200 116. Diamo spazio alla musica, perché adesso stanno per arrivare gli Aerosmith.

0: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Rearrange 2016 per Biffy Clyro. Buona serata ancora, ben ritrovati su Radio Vicenza. Belle tutte le cose che state facendo. E vedi, no, io lo so che state facendo tutte cose belle. Allora, innanzitutto vorrei sapere come è andato il vostro fine settimana, se è stato un fine settimana in colonna da qualche parte o se siete riusciti a diluire il tempo passato in automobile. Chi viaggia in moto è già più fortunato, perché tutto sommato riesce a farla franca, a farla furbo, ma prima o poi ci arriviamo, E quindi vabbè, abbiamo raggiunto un po' tutte le località. Noi, come sempre, ci siamo accorti all'ultimo momento che la nostra trasferta in località marittima è stata fermata da un evento che ci avrebbe portato via tutta la giornata, cioè solo per raggiungere il posto dove volevamo andare. Però vi suggerisco una cosa molto molto bella, ma so che voi avete già sicuramente approfittato di ciò. E a Padova esistono dei posti magnifici da vedere. Adesso parlo di Padova, che siamo a Vicenza, ma ovviamente ci ascoltano anche da Padova. C'è l'orto botanico e ieri ho scoperto che c'erano milioni di persone anche all'orto botanico. È molto bello, bellissimo. Anche io, che non ho il pollice verde, non me ne intendo di piante, però l'arte è legata anche al mondo della natura, e quindi come non passare anche di là, come gli anni e gli anni e gli anni in cui ci siamo sempre detti a casa ma prima o poi ci andiamo. Sono passati anni e anni e anni, però bellissimo. Quindi se volete aggiungere una meta alla vostra voglia di andare a visitare qualche cosa, metteteci anche quella. E poi insomma ci siamo imbattuti in questa esposizione di Alfa Romeo d'altri tempi ma anche moderne, e ci siamo divertiti anche perché abbiamo avuto un commentatore d'eccezione, un vigile di Padova che spontaneamente ci ha raccontato delle cose su una Giulia che stavamo ammirando io e mia figlia. Sì, Giorgia, questa auto è l'auto delle guardie ma anche dei ladri, eh?

0: Editors Calling In, è il nuovo degli Editors. Insieme a loro però è arrivato anche il nostro momento di Rock Legend, quindi 20:32 con When the Night Comes di Joe Cocker dall'album One Night of Sin del 1989. Joe Cocker la porta al successo con quella voce graffiata che trasforma qualsiasi testo in confessione da bancone del bar alle due di notte. È una canzone d'amore adulto, senza fronzoli. Parla di due persone che di giorno hanno vite complicate. Lavoro, casini, maschere, ma quando arriva la notte, when the night comes, cadono le difese e resta solo l'intimità vera. Non è la cotta adolescenziale, è l'amore di chi sa e di chi si è già preso delle sberle in faccia dalla vita. I've been around enough to know, recita il testo. Ne ho viste abbastanza per sapere che quello che conta è chi resta quando si spengono le luci. Cocker aveva 45 anni quando la cantò, veniva da alcol, eccessi, rehab, la voce rotta dice tutto. When the night comes è anche il momento in cui la solitudine morde di più, la notte è quando pensi troppo, quando i demoni tornano, la canzone promette un porto sicuro, non devi affrontarla da solo. Brian Adams, già perché dietro al testo c'è anche lui, l'aveva scritta più pulita, da power ballad. Cocker la sporca, la rende vissuta, sembra uno che quella notte se l'è presa in faccia mille volte e ora fa da scudo a qualcun altro. Ladies and gentlemen, Joe Cocker, When the Night Comes.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Per Gazzelle destri sono quelli che si fingono forti, che fanno i cinici, ma poi di notte crollano. Parla di una generazione che di giorno va a mille su Instagram, esce, beve, rimorchia, dice sto a bomba, poi alle 4 del mattino si ritrova sola sul sedile dietro di un taxi con la crisi esistenziale e piange quando guardando fuori dal finestrino. È il manifesto dei 25-30 anni, trentenni scusate, sai fare, sei fare di tutto, sei sveglio, hai il lavoro, gli amici, le stories, ma destro non hai una direzione. Sì, sei destro, ma per gli altri, ma in sostanza per te sei perso. Gazzelle dipinge Roma di notte, taxi locali, Tevere, il grande raccordo, ma la città è solo uno sfondo, il vero posto è la provincia emotiva, quel limbo che insomma tra adolescenza e età adulta dove fingi di avercela fatta ma ritorni a casa e ti senti solo come 16 anni. E vabbè, lui era Gazzelle ed era bello fare un inciso su questa cosa, ma adesso dopo Gazzelle abbiamo il nostro trasferimento a Bassano del Grappa che non ha il raccordo anulare per fortuna, insieme a Stefano e a Filippo Pontevecchio Gram. Ciao ragazzi.
1: Ma ciao Mirko, buonasera. Ciao
0: Mirko. Li abbiamo tutti e due stasera,
1: Siamo entrati.
2: Sì, sì, dovevamo trovarci per altri motivi musicali e quindi abbiamo fatto la diretta assieme.
0: Bene, ma insomma assenti giustificati la settimana scorsa. So che avete un po' di cose interessanti da raccontarci che riguardano anche direttamente voi. E qua, adesso vi lascio parlare.
1: Sì, sì. La lasciamo per ultima. Comunque il grande raccordo anulare non ce l'abbiamo, ma il casino credo sia abbastanza è simile a quello che abbiamo qui. Abbastanza.
2: Abbiamo la rotonda a fagiolo, però.
0: È vero, è vero. Comunque, si sbizzarriscono a farle.
1: Bassano e dintorni entra un po' nel vivo dei festeggiamenti, come vi avevamo detto qualche settimana fa, la sagra dell'asparago di San Zeno di Cassola ha iniziato questo weekend e si conclude
2: un grande comune di gente, un grande ritrovo, fa sempre numeri davvero importanti con due punti musica addirittura.
1: Anche se devo dire ieri alle 9:30 la cucina era già chiusa e mi ha fatto un po' di... vabbè, comunque.
0: Presto!
1: E chiude anche il Palio di Romano invece.
2: Chiude il Palio di Romano che invece mi ha mandato a casa non alle 9:30 ma all'1:30 ieri sera, infatti sono un po' provato.
0: Ma tu hai partecipato Stefano?
2: Non come figurante, non come musso.
0: Eccolo.
2: C'è una grande tradizione anche di famiglia nel Palio, quindi è sempre molto sentita da parte mia.
0: Ci devi essere
2: per forza. Noi parliamo di Bassano, ma nessuno dei due in realtà è residente in comune di Bassano. Tutti e due sono residenti nel comune di Romano Zellino. Quindi ieri al Palio si è fatta la sfilata storica e poi si è fatta la corsa dei Mussi.
0: Certo.
2: Tra contrattorre.
1: Tra l'altro, forse è una delle più belle a cui abbia assistito, perché con foto finish, Mussi che correvano da soli, incontro umano e poi appunto il foto finish finale tra contrattorre.
0: Quasi da prendersi per il cavattino,
2: Ci insegna che c'è il corto muso, qui è arrivato il corto musso.
0: Ah, ok.
1: Poi andando in terra bassanese nulla di che da segnalare se non l'inizio della nuova mostra al Museo Civico su Olivetti.
0: Bello.
1: L'arte di comunicare dal 24 aprile al 27 settembre, vediamo se farà gli stessi numeri della precedente mostra con Segantini,
2: che oltre alle note macchine da scrivere, le macchine da battitura, Olivetti è stato un grande industriale anche a livello di idee, sociale, di gestione aziendale, sociale, quindi
0: questo è vero.
2: Sicuramente sarà molto interessante, ma i musei di Bassano è più di qualche anno che si stanno muovendo in maniera davvero interessante.
0: Ci faccio un applauso agli organizzatori e alla direttrice, che mi sembra sia una donna, se non sbaglio, è cambiata.
1: Sì.
0: È una donna e quindi stanno facendo delle cose veramente molto belle e interessanti.
1: E poi vediamo se ci tributano una mostra a noi, visto che domani compiamo 6 anni.
0: Vai, happy birthday Pontevecchio Gram.
2: Domani è l'anniversario del primo post in assoluto, quindi il 5 maggio 2020.
0: Lo ripostate?
1: Sì, sicuramente nelle storie. Esatto. È bello vedere l'ingenuità di quei tempi, insomma. Da lì si è partito e mai avremmo creduto che potessimo arrivare fino a qui, e tra l'altro in diretta anche su Radio Vicenza.
0: Vero un po'.
1: Ecco, vuol dire che si è sparso.
2: Poi stando in mezzo alla gente, mi è successo anche lo scorso weekend della gente che ci ferma e ci fa i complimenti.
0: Vero.
2: E...
0: Che bello.
2: Ma... fa una chiacchiera, quindi sono sempre contenti.
0: Sei, comunque, voi lo confermate, siete diventati l'organo di diffusione notizie di Bassano, del Grappa e dintorni, quindi poco poco.
2: Nelle ultime settimane siamo stati un po' scarichi, avevamo altro.
0: Il Palio e tutta l'organizzazione Romanova ha portato via un sacco di tempo, capito io?
2: Sì,
0: e poi sai com'è, là una birra tira l'altra. No, la so lunga.
1: Va bene. Poi adesso sono in proloco qui il mio collega, quindi figuratevi. Va bene Mirko.
0: Allora, no, cioè prima di chiudere, io so che voi suonate, allora io avevo una memoria sbagliata sullo strumento che Filippo suonava, ma in realtà non suona la batteria, ma suona la chitarra. Magari suonerai anche la batteria, ma suona la chitarra, okay. Beh, e Stefano pure suona la chitarra, ma avete un tributo che farete nei prossimi giorni, immagino.
1: Proprio così, il 16 maggio abbiamo messo su questa piccola band per quattro brani soltanto, per fare questo tributo a Battiato all'interno di una serata dove ci verrà a partecipare assieme ad altre sette band.
2: Siamo sette band in tutto, sarà con il cielo di Valbrenta il prossimo 16 maggio, sarà una grande serata dedicata.
0: Bene, bene, bene, io ti farò per voi, anche perché Battiato è stato, se non è stato il mio primo concerto, ma credo sia stato il terzo concerto, avevo 15 anni probabilmente, a Cittadella in Campo della Marta, per cui ho un ricordo con la voce del padrone, tutta la cantata, ed è stato bellissimo. Oh ragazzi,
1: anch'io, quindi ti capisco.
0: Bellissimo, bellissimo tutto. Grazie per questa ventata di Bassano del Grappa che ci avete portato. Tanti auguri per il sesto compleanno di Bonteveccio Gram. E a risentirci lunedì prossimo per altre news. E come sempre, prima di salutarvi, Stefano e Filippo, vi piace Skunk Nancy?
1: Sì, voce graffiante,
2: la bocca di Skin.
0: E allora, lo so, ho capito, vi piace. E allora ce l'abbiamo con noi questa sera con Cheers!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Nel 2005 i Nickelback ci cantavano Far Away. Abbiamo ritrovata questa sera la canzone adatta per quest'ora mentre sta imbrunendo. Che dite? Mentre magari state facendo delle cose molto rilassate, lo so, parliamo sempre di automobile, ma poi ci rendiamo conto che è il momento in cui si ascolta di più la radio quando si è in automobile. Vabbè, argomento della serata: se avete degli amici, degli animali a casa, degli amici pelosi ma anche pennuti, pensate un po' se loro potessero lasciare delle recensioni su di voi e su di noi umani, che cosa scriverebbero. Allora, sta arrivando un po' di tutto, però vi ricordo 371 1200 116, riusciremo a metterci mano dopo le 21, dopo aver ritrovato con noi Max Manico con Rock and Coach. C'è un bellissimo brano, quindi mettetevi comodi perché sono 6 minuti scarsi di un brano fantastico, epico, che in quegli anni bocciarono, in quegli anni protestarono, il produttore non ne voleva sapere, insomma, non tanto solamente per la lunghezza ma anche per la tipicità del brano che ne era uscito. Ma oltre al brano, chiaramente Max ci racconterà qualche cosa legato alla che cosa possiamo cogliere che possa motivarci, formarci. Ecco, allora sarà interessante viaggiare insieme a lui in quello che ritroveremo tra non molto, a circa le 21.05. adesso abbiamo Red Leather, questa è l'ultima chiamata, Last Call.

0: Ed è insieme a Red Letter che ci siamo portati oramai il segnale orario. La Skull è il loro nuovo singolo di questo 2026. E adesso dai, diamo un'occhiata all'orologio, sincronizziamolo.
1: Radio Vicenza. Time
2: o'clock. Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla tangenziale sud di Verona, lo svincolo 2 San Martino Buonalbergo è chiuso in uscita per chi proviene da Vicenza. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio sulla rete autostradale del Nord-Est. Vi ricordiamo però che fino alle 24 di sabato lo svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro Conegliano è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Rieccoci qua, seconda ora di Rock Your Life, 21.02, ben ritrovati su Radio Vicenza con Mirko Migliorini. Rientriamo insieme a Mazinger.

0: Tutti eroi, nessun eroe, nobody zeros, insieme a The Mazinger. Vabbè, come anticipato, Rock and Coach, è arrivato il momento di scoprire che cosa ci racconterà questa sera Max per che cosa ha così messo insieme per essere qui con noi in Rock Your Life all'interno del suo appuntamento. Dai Max, raccontaci un po'.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. 31 ottobre 1975, una data che la discografia non dimenticherà mai. Una delle più grandi rock band della storia pubblica una canzone che non avrebbe dovuto funzionare stando ai canoni teorici. 6 minuti, niente ritornello, una struttura totalmente folle che passa dalla ballata fino all'hard rock, attraverso l'opera. Eppure questa canzone ha di fatto riscritto tutte le regole del gioco discografiche. Impareremo 3 suggerimenti su come affrontare la vita moderna fatta di pregiudizi e contraddizioni. Oggi vi parlo di Bohemian Rhapsody, estratto dal 4° album in studio dei Queen, A Night at the Opera. Un aneddoto pazzesco, epico sulla canzone. Freddie Mercury ha usato lo stesso pianoforte su cui 7 anni prima, nel luglio del 68, Paul McCartney incise Hey Jude, come se fosse un passaggio di testimone tra due leggende. Cosa sta succedendo nella mente di Freddie quando scrive Bohemian Rhapsody? Molti leggono il suo coming out. Ho appena ucciso un uomo, dice alla madre, e forse il vecchio Freddie, quello che è, voleva aderire al modello eterosessuale. Allora quello lì forse sta morendo e sta lasciando spazio all'uomo nuovo. Non si sa. C'è il senso di colpa, c'è la paura del giudizio della famiglia, c'è la forza di dire affronto la verità, c'è caos creativo, Scaramouche, Figaro, Galileo, c'è Bismillah in nome di Dio, che è un richiamo alle origini di Zanzibar, quindi spiritualità. Insomma, tanta roba. In tutto questo il nostro cervello viene bombardato da quello che le neuroscienze chiamano instabilità armonica. Concretamente cosa vuol dire? Tutti questi movimenti cromatici innescano in noi un senso drammatico e poi euforico e poi di nuovo che cambia, e questo tiene il nostro cervello in uno stato di allerta e di eccitazione costante e di fatto neuroplasticità emotiva, cioè passiamo dal dolore all'energia e quindi saltiamo da un picco all'altro. Cosa ci portiamo a casa? 3 perle per la nostra quotidianità. 1. Abbracciamo la nostra rapsodia interiore. Siamo degli esseri multiformi, non dobbiamo assolutamente cercare di essere coerenti con un'etichetta. La nostra ricchezza sta proprio in quei contrasti, in quella roba che le rockstar ci insegnano molto bene, da una parte e dall'altra, picchi e burroni. Il 2, il coraggio di prenderci il tempo di spiegare. Tempo, anche in un mondo che viaggia col tempo di un reel, di un TikTok, l'algoritmo, questa figura mitologica ci dice che se siamo troppo lunghi la gente non ci caga. Non lo so, se siamo carismatici, abbiamo qualcosa di valore da dire, la gente ci ascolta come in 6 minuti, come la canzone, piuttosto che in 30 secondi. 3ª pillola, accettiamo la transitorietà. La parte finale della canzone dice "Nothing really matters". Questo è un senso di libertà di cui abbiamo bisogno soprattutto in quest'epoca di intelligenza artificiale. Nulla è eterno, tutto cambia, anche il dolore, anche i problemi, tutto potrebbe essere passeggero, quindi dobbiamo accettare il destino e andare comunque avanti. The show must go on. Il rock, la neuroscienza te li spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in azienda.

The Rope insieme a Wonder Horse. Dai ragazzi, diamo un'occhiata a un po' di messaggi ora perché si è fatto tardi, 21:18. L'argomento qual è? Insomma, oggi vorremmo riuscire a capire i vostri animali che avete a casa, ma anche se non dovesse essere un vostro animale, secondo voi un animale che potesse lasciare una recensione su come è trattato, su come vive all'interno del suo spazio, e avesse un suo social, che cosa scriverebbe di noi umani? Allora io vi ho chiesto questo stasera, il 371 1200 116. Sono arrivati un sacco di messaggi molto divertenti, molto divertenti. Aspetta che andiamo subito con il primo, dai. Oh ragazzi, se avete voglia di mandare ancora dei messaggi fatelo, perché intanto siamo qui, sono alle 22, c'è tempo. Allora Mariano, partiamo da lui, perché prima di andarsene ha voluto lasciare il suo di messaggio direttamente qua in studio. Ha detto: io ho due cani, penso che trattarli così potrebbero lasciare solamente recensioni 5 stelle, quindi cosa vuoi che abbiano da dire? Il mio padrone e la mia padrona sono bravissimi, ecco, potrebbero dire così. Christian invece ci racconta, non è molto lontano, però lui scrive pensando come se fosse proprio l'animale. Servizio appena sufficiente, ogni richiesta viene esaudita sempre in ritardo e dopo innumerevoli solleciti. Tutto sommato un menù discreto, anche se ripetitivo. Il letto risulta confortevole, ma il centro massaggi lascia a desiderare nel complesso. Insomma dai, 3 stelle. Firmato quell'antipatica e poco socievole nonché padrona di casa della nostra gatta. Ragazzi, i gatti stanno leggendo delle cose che sono dei caratterini, mica da niente. Grazie anche a Christian. Ne abbiamo un altro, dai, abbiamo sì Pier, questa volta che lui si è imboscata da qualche parte. Dice: Il mio cane scriverebbe, sarebbe anche simpatico, insomma, c'ha un'arroganza però, ragazzi, insomma. E allora, mentre state pensando il vostro messaggio, c'è Bruce.

0: con noi questa sera anche Fantastic Negrito Duster. Che bello ritrovare anche lui in Rock Your Life. Allora, ci siamo immersi nei messaggi che stanno arrivando al 371-1200-116. Se un animale potesse lasciare una recensione su noi animali, su noi umani, per me, perché per loro sono degli animali talvolta, su noi umani, su un loro socio, che cosa scriverebbero? Abbiamo sentito già un po' di cose, sentiamo Alice che c'ha da raccontarci.
1: Ciao Mirko, un ciao, saluto Alice. Agli amici di Rock Your Life.
0: Ehi, ciao.
1: Io non ho animali, però mi piacciono moltissimo i gatti. E quindi penso che se un gatto facesse una recensione su di me, direbbe solo cose bellissime, tipo: ma quanto mi coccola questa qui, ma quanto cibo meraviglioso mi dà, cose di questo tipo. Esatto.
0: Sì, no, che sto ridendo perché in realtà i messaggi sono esattamente il contrario. Ma mi hai rotto le palle, forza di grattarmi, di farmi questi grattini, non ne posso più. Insomma, cambia anche menù, mi dai sempre le solite crocchette, sempre il solito patè, ci sono 10 gusti, lo so che ci sono, tu non le prendi. Dopo io lo dico ad Alice. C'è anche Lucrezia.
2: Ciao Mirko, io ho una gattina che mi guarda con occhi sognanti ogni volta che mi siedo e lei si allunga su tutta quanta la mia coscia.
0: Ecco.
2: Però temo che se dovesse fare una recensione direbbe: per cortesia, qualcuno si prenda su questa, così la smette di coccolarmi.
0: Vedi com'è, da una parte non ha animali, che pensi, ma se io avessi un animale sicuramente parlerebbe molto bene di me, perché io mi prenderei cura, lo coccolerei, gli farei questo, l'altra, in realtà gli rompi le scatole, e ce lo testimoniano proprio coloro i quali hanno un animale in casa o l'hanno avuto. E allora qualcuno mi ha chiesto: ma tu Mirko, se tu avessi... No, noi non l'abbiamo avuto, in questo momento non ce l'abbiamo, però Billy è stato con noi per 15 anni, 16 se non sbaglio, e io ho sempre detto che Billy, se potesse parlare o scrivere da qualche parte, probabilmente avrebbe detto: che dommaroni questi. Ma l'hanno finita questi qua, avanti, indietro, mi spostano e fanno, mamma. Che noia, è vero? Non lo so, forse lo pensate anche voi. Chiudiamo questa partita di messaggi con Maria, che dice: cioè, io non ho animali, ma è bene così, perché sono sicura che farebbe una brutta recensione nei miei confronti. Abbiamo Junglud con noi. Hello, Heaven. Hello.

0: Ed è proprio Ryuk Blood che ci porta alle 21.33 nel nostro appuntamento con Rock Legend, Burning Down the House dei Talking Heads, pubblicata come singolo dall'album Speaking in Tongues del 1983. È il pezzo più famoso dei Talking Heads e il significato è volutamente ambiguo. David Byrne non dà mai spiegazioni nette. L'ha scritta partendo da una jam session. Il titolo viene da una frase sentita durante un concerto dei Parliament Funkadelic. Il pubblico gridava Burning Down the House per caricare la band. Byrne ha preso parole a caso che suonavano bene con il ritmo, quindi nasce come No Sense Funky, non come manifesto politico. Ma la gente che cosa ci legge? L'ansia anni Ottanta. Anche se nata a caso, il testo è pieno di immagini di crollo e di paranoia. Distruggere tutto per ricominciare. In pieno Reagan, Guerra Fredda, AIDS e i Talking Heads intercettavano l'idea che la casa famiglia America certezze stava andando a fuoco, non per protesta ma per isteria collettiva. È un pezzo sulla pressione sociale e sul mascherare l'ansia con energia maniacale. Infatti il video è Byrne che suda, si contorce, sembra posseduto. I Talking Heads usavano la tecnica del cut up di Burroughs, si prendono frasi sconnesse dai giornali, le si mischiano, il cervello dell'ascoltatore e ci trova un senso, così d'intuito. Quindi il significato vero è quello che intendi tu. Ladies and gentlemen, Talking Heads, Burning Down the House.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Pensare un po' che questa canzone del 2017 porta un titolo che potrebbe essere benissimo vestire comunque i giorni nostri. Where's the revolution? Dov'è questa rivoluzione? Depeche Mode, che ci hanno tenuto compagnia qualche minuto prima delle 21:40. Insomma, vabbè ragazzi, sì, ne sentiamo di tutti i colori. Bruce Springsteen, che abbiamo ritrovato anch'esso in Rock Your Life, va avanti con la sua battaglia contro il suo presidente, quindi c'è un po' di rivoluzione, c'è, ma forse troppo poco, qualcuno dice. Abbiamo, non so, qualcuno di voi incontrato Zucchero con una dichiarazione abbastanza così da sottolineare, se non altro, no? Durante un'intervista l'ha rilasciato questa frase, dicendo che la musica sta facendo troppo poco per tutto quello che sta accadendo nel mondo, forse non è l'unico che ha questo pensiero effettivamente. Poi, se guardiamo bene, in determinati momenti storici, i momenti particolari in cui sono cambiate delle cose, la musica c'era e si faceva sentire, anche un po' un portavoce di tante persone, di tante idee. Quindi magari probabilmente è un pensiero anche da parte nostra in questa direzione, non è male, perché tanto viviamo tutti i giorni, tutti quanti, le difficoltà che vediamo sono oggettive, le sentiamo sulla nostra pelle. Va bene, dentro questo, che chiusa la parentesi serie, perché comunque noi ridiamo e scherziamo quando usciamo di casa, d'ufficio e dal nostro posto di lavoro, insomma la realtà ci viene sbattuta in faccia nuda e cruda, questa è la storia. Però ritroviamo un momento di ilarietà anche all'interno di Rock Your Life, con l'argomento che si sta portando un po' ad esaurimento. Che recensione lascerebbe un nostro amico animale se potesse scriverla in qualche suo social, qualche social pensato per gli animali? È una cosa chiaramente di fantasia, però insomma ci stiamo divertendo su quello che ci raccontate. C'è anche Max.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao Max. Ecco.
1: Allora, dunque, sì, degli animali di compagnia ne ho 7 pappagallini, i quali secondo me non hanno nulla da lamentarsi. Semplicemente potrebbero dire: è un bravo padrone, ci dà le granaglie, ci dà la frutta e la verdura fresca, ci pulisce sempre la gabbia, noi ci divertiamo va bene così. Per quello che riguarda il cane, secondo me, che è Chilli, per lui, secondo me, la sua review è: sì, è un bravo padrone, ma potrebbe anche capire che io voglio mangiare più prosciutto, più bistecche e più salsicce e meno croccantini. Ecco. Probabilmente mi darà 3 stelle su 5 per questo, anche se comunque mi tiro su dandogli il patè al prosciutto cotto.
0: Eccolo là, bravo Max. Stai, 7 pappagallini, cioè, ma bravo. Comunque, Max, dovrei spiegarci come cavolo farai quando dovrai trasferirti in Canada, perché lui sta a Dublino adesso, quindi devi trasferire tutto, anche gli animali. Vabbè, insomma, lo stiamo seguendo passo passo. Adesso sta cercando casa, quindi tra non molto si trasferirà a Montreal per cercare casa definitivamente, quindi fissarla. Bellissima questa cosa qua, cioè, che cavolo ce ne frega, noi state dicendo che lui, cioè, ma dovete sapere che lui era qua in Italia 20 anni fa, poi è andato a Dublino e adesso si trasferisce in Canada. Io voglio sapere, ma da cosa sta fuggendo, Max? Se ci stai ascoltando con l'app là a Dublino, dici. Abbiamo anche Gianluca che ci racconta le sue. Allora, ha più animali e quindi partiamo da lui, fa una descrizione: cane grande. Direbbe questo: il mio padrone è bello, il mio padrone è bravo, il mio padrone mi picchia ma lo adoro lo stesso, il mio padrone è buono. Quindi c'è un'adorazione per Gianluca, il suo cane grande. Il cane piccolo invece partirebbe così: abbaierebbe, quindi adoro rompere dei cocones ai miei vicini. Lui c'è così, non riesce a gestirlo. Il cane piccolo si attacca su sta cosa e non c'è verso. E il gatto, perché c'è anche il gatto. Il gatto dice: senti, razza inferiore, smettila di coccolarmi perché mi dà fastidio. Capisci sta cosa, sì o no? Vengo da te solo per farti credere di avere bisogno, ma ti giuro che al primo tentennamento ti sbrano. Poi finisce con il pesce. Ma insomma, mi sembra di essere ubriaco. Ve la leggo pulita: mi sembra di essere ubriaco, ma si può ancora nel 2026 avere ste cavolo di ciotole rotonde di vetro e io continuo a girarci attorno? E te credo se non sono ubriaco. Bravo Gianluca! E adesso noi ti regaliamo il nuovo di Jack White.

Insieme a King of Leo abbiamo raggiunto le 21:55, pochi minuti ancora e poi il tempo sarà quello dei saluti. Si commentava tra amici e colleghi le dichiarazioni di Liam Gallagher sui Manic Street Preachers, ma è sempre il solito, ci sono i Linkin Park.

0: Up from the Bottom insieme a Linkin Park, e con loro abbiamo raggiunto il momento per salutarci. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera, e ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica ma anche uno stile di vita, è il nostro stile di vita. Saluto tutti quanti coloro i quali lavorano negli ospedali, fate un grande grande grande lavoro. Vi aspetto puntuali lunedì prossimo a partire dalle 20 sino alle 22 con Rock Your Life. Buona settimana a tutti.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. A causa di lavori sulla tangenziale sud di Verona, lo svincolo 2 è chiuso in uscita per chi proviene da Vicenza. È in programma in questi minuti la chiusura per lavori anche dello svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano, in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro. La riapertura è prevista per le 24 di sabato 9 maggio. Sempre per lavori, da domani a giovedì, tra le 22 e le 5.30 del mattino seguente, verrà chiuso il tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 5 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. A causa di lavori sulla tangenziale sud di Verona, lo svincolo 2 è chiuso in uscita per chi proviene da Vicenza. È in programma in questi minuti la chiusura per lavori anche dello svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano, in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro. La riapertura è prevista per le 24 di sabato 9 maggio. Sempre per lavori, da domani a giovedì, tra le 22 e le 5.30 del mattino seguente, verrà chiuso il tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 5 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. A causa di lavori sulla tangenziale sud di Verona, lo svincolo 2 è chiuso in uscita per chi proviene da Vicenza. È in programma in questi minuti la chiusura per lavori anche dello svincolo di Cimpello della A28 Porto Goraro-Conegliano, in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata verso Porto Goraro. La riapertura è prevista per le 24 di sabato 9 maggio. Sempre per lavori, da domani a giovedì, tra le 22 e le 5.30 del mattino seguente, verrà chiuso il tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 5 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Yeah. You know, I want your money.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.